Che ogni giorno mi schiaccia. Che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo è buona. È gente che in fondo è buona e sincera, sì. È buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

Buongiorno Palestina, 172esima trasmissione su Radio Wombat. L'evento fiorentino di tre giorni dal titolo Immaginiamo di nuovo la pace, proposto e organizzato dalla cantante israeliana Noah con il patrocinio della sindaca Funaro, del Parlamento europeo, la benedizione della Presidente del Consiglio e il cofinanziamento della Unione Europea, ha visto un'affluenza minore del previsto all'anfiteatro delle Cascine, serata di chiusura, che ha concluso la tre giorni di manifestazioni. Ed è così andata anche al Teatro Nazionale. Una maggiore partecipazione e coinvolgimento di pubblico sono invece risultati in un'altra occasione, quella alla chiesa di San Salvatore al Monte, dove la chiesa era gremita di fedeli, reduci dalla camminata multireligiosa, alla presenza del Monsignor Gerardo Gambelli, arcivescovo metropolita di Firenze, l'imam di Firenze Zedine Azir, il rabbino capo di Firenze Gad Fernando Piperno, padre Bernardo Gianni e il pastore Saverio Scucimarri. Quello su cui conviene riflettere è che, a differenza di ciò che è avvenuto in Israele, Noah non ha mobilitato la sinistra e non ha interessato il centro. Peraltro Noah è stata criticata per la eccessiva semplificazione della questione palestinese. La stampa mainstream ha ignorato il critico apporto di comunicati, volantini, scambi epistolari in chiara controtendenza rispetto alle finalità della kermesse. Comunicati e volantini e scambi epistolari a cui hanno contribuito molte associazioni, quali Lega Ambiente, Assopace Palestina Firenze, il BDS, l'Associazione 11 Agosto, Firenze per la Palestina, che raccoglie in sé circa 20 associazioni del terzo settore, ma anche Enrico Fink, sebbene non a nome della comunità ebraica di cui è presidente, nonché Noah stessa. Se l'intervento della kermesse era quello di presentare una nuova immagine di pace, se mai ce ne fosse stato bisogno, ha ottenuto solo l'effetto contrario, quello di renderne evidente l'assenza. Come sappiamo, infatti, a Gaza si continua a morire, e così in Cisgiordania, dove la violenza dei coloni sui palestinesi è apertamente protetta dai soldati dell'IDF. Si è trattato comunque di una manifestazione che ha smosso le acque e che quindi merita un'osservazione a posteriori. Si tratta, cioè, di passare dal rifiuto della violenza e dalla denuncia dei massacri, che si vogliano o no chiamare genocidio, alle azioni per fermarle. Questo ha un prezzo: una perdita di consensi elettorali nella comunità ebraica, la rottura di amicizie e relazioni, l'essere additati come traditori della fede o della patria, il ritiro dalle colonie, lo scontro fisico con i coloni armati e con gli squadristi sionisti nelle nostre città. Gli strumenti e le azioni efficaci per la pace ci sono, ma comportano quel prezzo di cui non si vuole parlare. Del prezzo da pagare per la pace ne abbiamo fatto il titolo di questa trasmissione e ne parleremo ancora a partire dalle due interviste alle persone presenti al concerto di Noah. Una è un'attivista israeliana di nome Iris, e l'altra intervista è all'italo palestinese Karem Rohana. L'evento di Firenze, che si proponeva di parlare di pace, di dialogo e convivenza dal 10 al 12 luglio e che ha visto una notevole presenza di leader religiosi, è stata preceduta quasi sotto silenzio stampa da un incontro dal carattere sicuramente meno empatico avvenuto un mese prima all'auditorium dell'Ara Pacis a Roma, dove il 25 giugno è stato firmato il patto fra le più grandi e importanti religioni rappresentate in Italia. Sottoscritto dal Presidente della Repubblica, il patto fra le 15 religioni firmatarie dovrebbe dare, dopo un cammino di 3 anni, continuità e prospettiva al lavoro congiunto
e ufficialità all'esperienza chiamata la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, che è anche il titolo del patto stesso. In questa trasmissione vi proponiamo brevi interviste a Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione Comunità Ebraiche in Italia, Yassin Baradai, segretario UCOI, precedute dall'introduzione del Monsignor Caetano Castello della Conferenza Episcopale. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Giuseppe, preceduta da un breve stacco musicale.

0: Buongiorno, sono Giuseppe e vi do il benvenuto all'ascolto di questa rassegna stampa. Scorriamo alcuni articoli sulla situazione in Palestina, comparsi negli ultimi 15 giorni. Ce ne sarebbe anche uno che però è quello non scritto, quello del silenzio che dal 7 ottobre di 3 anni fa ha chiuso Gaza in un contenitore ermetico, in cui nessun osservatore viene fatto entrare e in cui qualunque cosa può succedere negando che ciò avvenga. Iniziamo comunque da un primo punto significativo. Il 6 luglio sulla testata The Guardian compare la notizia che Hamas ha annunciato ufficialmente l'intenzione di cedere l'amministrazione civile della striscia di Gaza dopo 20 anni al potere, invitando un'amministrazione transitoria appoggiata dagli Stati Uniti a subentrare. Dunque, questa mossa, anche se dal forte valore simbolico, per sbloccare i flussi internazionali della ricostruzione e gli aiuti agli oltre 2 milioni di residenti sotto assedio, non include promesse di disarmo unilaterale da parte dell'ala militare di Hamas. E questo si scontra contro le richieste pressanti di israeliani e statunitensi. La decisione di Hamas punta a rimuovere comunque gli alibi geopolitici di Israele legati al blocco dei valichi e a contrastare i piani delle forze occupanti volti a confinare i palestinesi in enclave ultramilitarizzate e segregate. Sempre nella stessa testata The Guardian e nello stesso giorno, il 6 luglio, quest'altra notizia, un'inchiesta rivela che l'organizzazione benefica registrata nel Regno Unito, la Friends of Jewish Shoei Hebron, ha trasferito circa 200.000 sterline tra il 19 e il 24 a una scuola religiosa situata nel cuore degli insediamenti illegali israeliani a Hebron, epicentro della colonizzazione forzata in Cisgiordania. L'indagine solleva forti polemiche sul piano normativo, poiché le donazioni beneficiano impropriamente di agevolazioni fiscali statali britanniche ed eludono lo statuto originario dell'organizzazione, che limita esplicitamente le proprie attività educative e caritatevoli entro i confini ufficiali dello Stato di Israele, escludendo i territori occupati della Palestina. Il 9 luglio, ancora su The Guardian, notizia che l'esercito israeliano è stato accusato di aver compiuto un'esecuzione extragiudiziale ai danni di Hamad Eslem, autista palestinese della organizzazione non governativa World Central Kitchen, che è stato colpito a morte alla testa a bruciapelo da un militare mentre attendeva a mani alzate l'autorizzazione coordinata per ispezionare il proprio camion degli aiuti, fermatosi per un guasto meccanico. Testimoni oculari denunciano che l'omicidio è avvenuto senza alcun tentativo di comunicazione o discussione preventiva. L'episodio ha spinto l'associazione locale degli autotrasportatori a valutare la sospensione temporanea dei servizi di trasporto logistico umanitario per la totale assenza di sicurezza operativa. Sempre su questo aspetto di un clima di terrore pianificato da parte di Israele, abbiamo la notizia dell'11 luglio della denuncia del deputato democratico del congresso statunitense Rokhanna, che ha denunciato di essere stato fermato e circondato per circa 90 minuti da coloni israeliane armati di fucili d'assalto M4 di fabbricazione americana. L'incidente è avvenuto nel villaggio rurale di Kirbet Zanuta, precedentemente semidistrutto dagli stessi coloni nel sud della Cisgiordania. Il deputato Khanna ha riferito che l'esercito israeliano L'IDF, parzialmente sovvenzionato dai contribuenti statunitensi, è intervenuto per dare manforte ai coloni ostili, anziché garantire la sicurezza della delegazione di Washington, offrendo una testimonianza diretta del clima di arroganza e totale impunità vissuto quotidianamente dai palestinesi sotto occupazione militare. In seguito alle smentite israeliane, il deputato democratico ha accusato formalmente l'esercito e il governo israeliano di aver diffuso falsità sull'accaduto in Cisgiordania. Israele aveva tentato di sminuire l'episodio descrivendo i coloni armati come un gruppo di minorenni delinquenti. Il deputato Khan ha replicato diffondendo prove video in cui quattro soldati regolari dell'IDF affiancano attivamente leader della violenza colonica, sanzionati a livello internazionale, nell'ostacolare e deridere la delegazione diplomatica di Washington, confermando la sistematica complicità e il coordinamento sul terreno tra l'esercito e i coloni estremisti. Il 13 luglio, questo tratto dal sito Assopace Palestina, che riprende l'esclusiva in pagine esteri, autore Eliana Riva, Israele spara a Marwan Barghouti in carcere, ferito il Mandela palestinese. Lo storico leader politico palestinese Marwan Barghouti, recluso in un penitenziario israeliano di massima sicurezza, è stato colpito e ferito a una gamba da un proiettile di gomma sparato a bruciapelo da una guardia carceraria. I familiari denunciano il rifiuto sistematico delle autorità carcerarie di somministrargli cure mediche d'emergenza e l'insorgere di ripetuti pestaggi fisici e violenze mirate nel corso del regime di isolamento. L'episodio ha alimentato dure reazioni popolari, indotto la Lega Araba a richiedere l'apertura immediata di una commissione d'inchiesta internazionale per verificare le torture fisiche e psicologiche ai danni dei detenuti politici palestinesi. Ancora su notizie che sembrano veramente prodotte in serie, su Palestine Chronicle, la notizia che l'esercito israeliano ha sparato e ucciso il 19enne Nasser Zal Kabaneh nei pressi della barriera di separazione a nord-ovest di Gerusalemme. L'uccisione è avvenuta nel contesto di una massiccia operazione militare che ha investito i distretti cisgiordani di Betlemme, Jenin, Ramallah, Nablus, Hebron e Gerico, con demolizioni, scontri di piazza, decine di arresti arbitrari. Nello stesso arco di ore, bande di coloni armati hanno assaltato il villaggio rurale di Burqa, vicino a Ramallah, devastando proprietà agricole palestinesi per ritorsioni territoriali. Ancora, il giorno dopo, un raid aereo israeliano ha colpito e polverizzato un avamposto di sicurezza ad Al-Fallujah, a ovest di Jabalia, uccidendo il colonnello Mohammed Marwan Salem, capo della polizia del campo profughi, insieme a diversi ufficiali e visitatori civili. Fonti sanitarie locali denunciano che l'attacco mirava intenzionalmente a privare l'area delle residue funzioni amministrative e civili e per scatenare il caos istituzionale nella striscia settentrionale. L'IDF ha rivendicato ovviamente l'assalto, asserendo di aver neutralizzato quattro miliziani di Hamas, versione duramente smentita dalle autorità locali. Sempre il 14 luglio, sulla testata Mondovice, torna la notizia dello scioglimento dell'amministrazione civile da parte di Hamas per favorire la stabilità e la ricostruzione internazionale di Gaza. Ciò nonostante, le condizioni di vita della popolazione sfollata rimangono disperate. L'articolo documenta le gravissime sofferenze dei civili in tendopoli prive di servizi essenziali, sottoposte a costanti ondate di caldo, bombardamenti mirati. Il blocco di frontiera israeliano continua a impedire l'approvvigionamento idrico, sanitario e l'evacuazione salvavita di centinaia di migliaia di feriti e malati cronici, confermando l'irrilevanza delle concessioni diplomatiche palestinesi sul terreno di fronte all'assedio di Israele. Concludiamo con un'ultima notizia del 19 luglio. Coloni oltranzisti in direzione Gaza. La marcia. Sul manifesto, a firma di Eliana Riva, La notizia che la colonna razzista ultranazionalista di Daniela Weiss ha organizzato per oggi, con il suo movimento sionista di insediamento, una grande marcia verso Gaza per rivendicarne l'occupazione. Ricordiamo sempre che a Gaza nessun osservatore internazionale può entrare, però è stato permesso a questa colonna di coloni ultranazionalisti di entrarci. Non è la prima volta che il gruppo tenta di impadronirsi di ciò che interpreta come la propria eredità biblica, la terra promessa, che comprende l'intera Palestina storica, anche se non si limita alla Palestina, ma comprende Libano, Siria e parte dell'Egitto. Questo movimento negli ultimi anni è diventato una sorta di laboratorio politico della destra israeliana. Le rivendicazioni del gruppo sono le stesse di buona parte del governo di Netanyahu. Il numero dei ministri e dei deputati che ne sostengono pubblicamente il progetto è cresciuto a dismisura. L'Unione Europea ha inserito questo movimento di base e Daniela Weiss nella lista dei sanzionati nel maggio 2026, sostenendo che il movimento faciliti lo sfollamento forzato dei palestinesi, ma in Israele la leader estremista, che ha più volte rivendicato la pulizia etnica di Gaza e della Cisgiordania, la scomparsa degli arabi, che ha proposto di tagliare completamente viveri e beni di base ai palestinesi per costringerli a lasciare le proprie terre, gode di grande sostegno. Il senso stesso del sionismo, secondo Weiss e i suoi detti, è combattere e occupare, e la guerra rappresenta per questo un'opportunità storica. Queste le parole di una persona che ha grande seguito in Israele e che dovrebbe rendere chiaro cosa si può oggi intendere per volontà genocida. Con quest'ultima notizia vi saluto e a risentirci nella prossima occasione.
1: Pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza.

0: L'evento di 3 giorni di Noa a Firenze, dal titolo Immaginiamo di nuovo la pace, è stato concluso all'Anfiteatro delle Cascine con un concerto a cui hanno partecipato artisti internazionali e palestinesi. Il presidio di Firenze per la Palestina, che all'entrata evidenziava l'eccessiva semplificazione del messaggio che Noa proponeva, ha attratto l'attenzione anche di una signora israeliana che ci ha concesso la seguente intervista.
1: Hello, madam. Now I heard you speaking about Israel and Palestine in terms that I find very interesting. Can you tell me what the group you belong to or your activity?
2: Yeah, I am a part of Combatants for Peace. This is a binational movement in our land, Palestinians and Israelis that are working together, non-violent resistance against the occupation, against the apartheid, against the ethnic cleansing.
3: Sì, faccio parte di Combatants for Peace. Si tratta di un movimento binazionale nel nostro paese, palestinesi e israeliani che lavorano insieme con una resistenza non violenta contro l'occupazione, contro l'apartheid, contro la pulizia etnica. Lavoriamo insieme per la pace, per la libertà, per la giustizia per tutti, dal fiume al mare. Questo gruppo è stato fondato 20 anni fa da ex combattenti, ex prigionieri, combattenti per la libertà. E lavoriamo insieme con una sede a Bejala in Cisgiordania e una a Tel Aviv. E abbiamo anche amici di Combats for Peace in tutto il mondo. Quindi sarebbe gradita la vostra adesione a Combatants for Peace qui in Italia. Faccio anche parte di un gruppo chiamato Jordan Valley Activists. Siamo israeliani che attualmente svolgiamo attività di protezione nella Valle del Giordano, nella parte settentrionale della Valle del Giordano, cercando di proteggere le comunità palestinesi dalla violenza dei coloni, dell'esercito e del governo israeliano. Perché ciò che sta accadendo ora in Cisgiordania è una pulizia etnica, è un olocausto del popolo palestinese e la comunità internazionale deve aiutare e deve chiedere al governo internazionale, a tutti i governi, di fermare Israele da questa pulizia etnica. Quindi fermare Israele da questo stato di apartheid e da questa occupazione. E noi dobbiamo essere liberi, tutti noi. Siamo 14 milioni di persone che vivono tra il fiume e il mare, 7 milioni di ebrei, 7 milioni di palestinesi. E meritiamo una vita normale. I nostri figli, i nostri nipoti meritano una vita normale, tutti noi. Quindi dal fiume al mare tutti dovrebbero essere liberi. Ora siamo qui a una piccola manifestazione riguardo alla presenza della Noa a Firenze che parlerà di comprensione tra palestinesi e israeliani. E ora voi state criticando questo evento, ma potreste spiegarmi perché? Non sto criticando la manifestazione, sto solo considerando che l'evento con Noa è importante perché ogni volta che si chiede la libertà per il popolo palestinese e si chiede di fermare il governo fascista israeliano è importante. Ma quello che vi chiedo è di farmi capire il vostro boicottaggio con Dolarte e le persone che provengono dalla Palestina. Ci sono artisti qui, tra cui molti palestinesi che sono venuti e chiedono la libertà per il popolo palestinese, ma sono anche d'accordo sul fatto che il popolo ebraico meriti un proprio paese. Quindi vogliamo stare insieme. Vogliamo riconoscere il dolore reciproco e anche il diritto di tutti nella nostra terra. Siamo tutti legati alla nostra terra, siamo d'accordo sul fatto che siamo legati alla stessa terra e vogliamo la libertà per tutti noi. Quindi credo che forse dovreste mettervi d'accordo anche qui, magari organizzando insieme una manifestazione binazionale, chiedendo a tutti, ebrei, cristiani, musulmani, di vivere insieme. Meritiamo di vivere insieme, non dobbiamo schierarci. Non dobbiamo scegliere di essere a favore della Palestina o a favore di Israele, dobbiamo semplicemente essere a favore dell'umanità, a favore della pace. Il significato di questa manifestazione è di criticare Noa. Conosco Noa, ha un buon cuore e buone intenzioni. Sa di essere odiata dal governo e dalla comunità israeliana perché è considerata radicale agli occhi dell'opinione pubblica israeliana. Ma quello che vi dico è di andare a manifestare davanti all'ambasciata israeliana, a protestare davanti al vostro governo, all'ufficio del primo ministro o al Parlamento. Il primo ministro, il Parlamento, l'ufficio delle Nazioni Unite, chiunque possa davvero fare qualcosa per influenzare l'opinione pubblica, per fermare il commercio di armi da Israele. Tutti in Europa state comprando armi da Israele, state investendo le vostre tasse nelle armi in Israele, le vostre tasse, quelle del popolo italiano, le vostre tasse stanno finanziando le armi che stanno uccidendo bambini a Gaza. Quindi fermatevi, fate qualcosa, se volete fare qualcosa fatelo, andate a manifestare e chiedete al vostro governo di smettere di acquistare armi da Israele, allora potrete aiutare, sì, ora ci sono alcuni passi molto concreti che sono stati proposti. Uno è Barghouti, un altro è la libertà per il pediatra di Gaza. È molto importante chiedere, sì, la libertà per i medici di Gaza, il primario dell'ospedale che è in pessime condizioni, liberare tutti i prigionieri palestinesi, la maggior parte di loro senza processo. Ci sono anche bambini all'interno del carcere, bambini che sono stati rapiti dai loro letti e sono imprigionati. Sì, va chiesto di liberarli e se volete davvero fare una cosa utile è parlare alle persone che non capiscono cosa sta succedendo.
2: Knowledge, the suffering that you are doing and the right of the Palestinian people to freedom. You acknowledge the right for everyone for safety and equal rights. We are not against the Jewish people. We are for peace and for humanity for everyone and they need to hear it.
1: Thank you, madam, very much. Thank you.
0: Allo stesso presidio alle Cascine ha partecipato anche Karem Rohana, italo-palestinese, che ci ha espresso la sua opinione nei seguenti termini.
1: Siamo qui al presidio di critica alla presenza di Noa e al come Noa è presente qui a Firenze. Ne parliamo con Karem Rohana. In particolare su questo punto, allora, martedì prossimo in comune ci sarà una riunione che è la prima riunione del tavolo della pace e si parlerà sicuramente anche di come è andata questa cosa di Noa e questa esperienza. Allora la domanda che io ti faccio è questa. Secondo te, tutte queste buone intenzioni, possiamo riuscire a farle convergere verso o a organizzare qualche cosa che forzi un po' questa situazione a fare un passo positivo e operativo in avanti?
4: Dice a livello politico?
1: A livello politico, soprattutto a livello politico, perché abbiamo questa invocazione alla pace che si ferma lì. Allora io dico, vale il detto, se sono rose fioriranno. Allora come facciamo a farle fiorire?
4: Allora, io secondo me già quello che stiamo facendo oggi, con il, essendo qui al presidio, e che è stato fatto nelle settimane, nei giorni precedenti a questo evento Reimagine Peace di Noa, la contestazione abbiamo fatto, ma anche la creazione di consapevolezza, quindi abbiamo spiegato perché contestiamo questo tipo di idea di pace, cioè questo tipo di idea di finta pace di fatto, perché è un'idea che equipara oppressi e oppressori, è una pace fatta di parole vuote, di sionismo liberale, di non messa in discussione dello status quo che ha portato e che porta al genocidio. Quindi già questo è un lavoro che secondo me abbiamo fatto, e quindi abbiamo portato qualcosa. Poi se questa cosa viene utilizzata dalle persone che chi si era avvicinato magari all'evento Reimagine Peace in buona fede, grazie a noi, a quello che è stato fatto, magari scoprirà decostruirà la sua idea di pace un pochino in modo più profondo e consapevole, e quindi sarà servito. Chi si è avvicinato a questa idea di pace in malafede, come hanno fatto Noa e molti degli organizzatori, la giunta comunale che ha aderito e tutto, probabilmente cambierà poco, perché loro già lo sanno che tipo di operazione stavano facendo, ovvero un'operazione di washing, di pulizia dell'immagine di Israele.
1: Ecco, la campagna per la liberazione di Barghouti e di Safiya, come la vedi?
4: È una campagna, almeno quella si pone degli obiettivi giusti, importanti, concreti, specifici anche, quindi può essere fatta un certo tipo di pressione politica, istituzionale, perché a un certo punto anche loro devono fare qualcosa, e quindi direzionare, come visto è stata appoggiata dalla regione toscana, quella lì della liberazione, nonostante la regione toscana abbia posizioni sui due popoli, due stati molto inopportune, secondo me almeno su queste campagne è giusto portarle ovunque per far sì di mettere un certo tipo di pressione, perché sono due figure sia simbolo ma anche due figure umane, sono due persone che sono nelle mani ora del regime israeliano e che chissà cosa sta facendo di loro, quindi chiunque chieda la liberazione, la libertà di Barghouti senza condizioni, è giusto che lo faccia. Quindi,
1: grazie Karim, ci vuoi dire ancora qualcosa?
4: No, da aggiungere che è bello vedere che siamo ancora qui a spingere, a credere in questa idea di mondo diversa dove non ci si fa prendere in giro da parole vuote, ma siamo ancora qui a dire che la pace si costruisce con la consapevolezza e con ritrovarsi fra persone, occupare gli spazi fisici anche per creare consapevolezza negli altri e un'idea di mondo diversa.
1: Grazie.

0: Martedì 7 novembre. Stanotte credo di aver dormito un paio d'ore. È come se non riuscissi a chiudere gli occhi e riposare. Gli incubi mi sfiniscono, anche se non sono veri incubi, ma più ricordi delle storie della gente che incontro ogni giorno e che di notte mi perseguitano. Perché a volte di giorno ti imbatti in cose peggiori di qualunque altro incubo. Quando succede, rido incredula, perché mi sembra impossibile che la realtà sia diventata più terrificante della fantasia. È un mese di bambini, donne, uomini, civili, medici, paramedici e giornalisti assassinati. Un mese di case, palazzi, ospedali, scuole, università, chiese e moschee rase al suolo. Un mese di me, che tutte le sere, prima di addormentarmi, fisso il soffitto chiedendomi se cadrà il razzo che mi seppellirà. Un mese senza acqua potabile, senza cibo, senza elettricità, senza internet, senza un tetto sulla testa. Senza famiglia. Un mese di cronache e reportage su come la mia casa, Gaza, si sta trasformando in una città fantasma. Ogni giorno qui ciascuno si domanda, quanto manca prima che tocchi a me? A Gaza tutti hanno paura. Quante morti dovranno esserci ancora prima che il mondo finalmente si mobiliti? A volte vorrei quasi morire e basta, per riposare in pace. E a volte vorrei soltanto vivere per vedere la Palestina conquistare la libertà. Domenica 12 novembre. Non ho più parole per descrivere quello che provo che sta succedendo. Oggi non voglio dire altro.
1: Avete ascoltato I diari di Gaza, tratti dal libro Gli occhi di Gaza, edizioni Sonda del 2026 di Plestia Alakad, giovane giornalista palestinese.

Passiamo ora alla seconda parte della trasmissione. Firmato a Roma, all'Arapacis, il patto tra le confessioni religiose in Italia, chiamato la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Firmatari del documento sono stati 15 rappresentanti religiosi di Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahia d'Italia, Sikhi Sewa Society, Istituto Tevere, Confederazione Islamica Italiana, Comunità Religiosa Islamica Italiana, Assemblea dei Rabbini d'Italia,

0: Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, Centro Islamico Culturale d'Italia, Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, Unione Induista Italiana, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Conferenza Episcopale Italiana, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Unione Buddista Italiana. Un documento che prende le mosse da un preambolo in cui si condivide l'importanza di agire insieme per il bene comune, certi della rilevanza del dialogo interreligioso per lo sviluppo della società. Vuole essere un contributo serio e sperimentato, offerto a una società troppo spesso esposta a polarizzazioni ed estremismi che spingono a vedere nell'altro, diverso per fede o cultura, un nemico, dichiara il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Matteo Zuppi ha avuto un ruolo chiave nel percorso che ha portato alla firma del patto. Infatti, è a cominciare dal 2023 che i leader religiosi si sono incontrati annualmente nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, avviando una riflessione comune sulla necessità di essere nello spazio pubblico una risorsa capace di tessere dialogo, comunione e pace. Il cardinal Zuppi aveva già dichiarato: mai utilizzare le religioni per giustificare odio, pregiudizio e tantomeno violenza. Come abbiamo già detto nell'introduzione, in questa trasmissione vi proponiamo brevi interviste a Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione Comunità Ebraiche d'Italia, a Yassin Baradai, segretario UCOI, precedute dall'introduzione del Monsignor Gaetano Castello della Conferenza Episcopale.
1: E questo patto che viene firmato oggi.
2: Sì, è da alcuni anni che si è discusso e si è avanzata questa idea, cioè di collegarci ancora più esplicitamente come responsabili delle religioni in Italia, delle diverse religioni, perché questo nostro itinerario non sia un fatto chiuso all'interno del mondo religioso, ma perché sia una proposta per una coesione sociale maggiore, che avviene anche sulla base di queste tante idee che ci accomunano come religiosi sul modo di vivere, sulla cura del creato, sulla responsabilità per i più deboli e così via, che sono valori eterni, sono valori che un po' difesi e messi in luce da tutte le antiche anche religioni, come pure dal cristianesimo, eccetera, e quindi collegarci per offrire degli elementi di coesione sociale che cioè hanno un valore che vanno al di là del fatto religioso. Questo è un patto appunto proposto alla società italiana, in particolare la via italiana del dialogo, che nasce da questa idea: che senso e che valore ha il dialogo nostro religioso per la collettività civile nella quale ci troviamo.
1: Senta, che cosa ha caratterizzato maggiormente questo cammino fino ad ora?
2: Ma innanzitutto una grande disponibilità reciproca con tutti, i responsabili delle varie religioni. Non mancano momenti anche di difficoltà, ultimamente dovuti soprattutto a queste relazioni tra religioni come l'Islam e dall'altra parte il cristianesimo e l'ebraismo, no? Ci sono state religioni, motivi di tensione nei rapporti dovuti all'imbarazzo anche per certe situazioni. Però la volontà che ci unisce è maggiore di questi imbarazzi, perché è nostra volontà di tutti noi annunciare un mondo e lavorare per un mondo che sia privo di queste atrocità a cui oggi assistiamo, ecco.
1: Senta, e ora che cosa succederà? Questo non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza.
2: Sì, beh, questo è nello stesso tempo un punto d'arrivo, perché capisce che per impegnarsi in un patto c'è bisogno di maturare qualcosa che fino ad oggi non era proprio del tutto presente nella singola religione. Però è anche un punto di partenza perché per esempio anche il nostro mondo contemporaneo si renda conto che un valore antropologico così profondo come quello della religione, che è presente dall'origine dell'umanità e che indica realtà che sono trascendenti al di sopra, cioè della disponibilità di un qualunque presidente, per quanto importante, di una nazione, eccetera, rispetto ai quali bisogna ancora inchinarsi.
1: Tutto questo nell'ambito del cammino sinodale, necessariamente.
2: Sì, diciamo che questo è un cammino sinodale aperto all'ennesima potenza, perché comprende anche persone di diverse fedi, che però stanno collaborando volentieri e bene, mi pare.
1: Un'ultima considerazione, i singoli, chi ci ascolta, come può sostenere questo, come possono sostenere questo cammino?
2: Ma innanzitutto si tratta di acquisire una mentalità aperta al dialogo con chi è diverso, al dialogo, cosa che cerchiamo di fare anche nelle scuole. Ultimamente io presido la commissione CEI per il dialogo ecumenico interreligioso, e lì si stanno producendo dei sussidi anche per le scuole, quindi nell'insegnamento della religione cattolica ci sono spazi ormai abbastanza ampi e grandi per presentare, non da cattolici, ma anche con il contributo di persone di altre fedi, no? Le religioni così come sono configurate in tutta la loro anche consistenza storica e sociale. Quindi questo avviene già oggi e speriamo cresca.
0: È fondamentale dare un segnale di grande accoglienza rispetto alla diversità in questo momento segnato da tensioni e intolleranze, dice Livia Ottolenghi, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che parla di un momento storico segnato. Ascoltiamo.
3: È un valore importante, è un punto d'arrivo per molti anni di lavoro, ma è anche un punto di partenza, perché rappresenta la possibilità di riunirsi intorno a un tavolo con le proprie specificità e però dare un segnale di grande accoglienza per le diversità.
1: Guardando indietro, quanto è stato importante questo cammino?
3: È molto importante anche la visione di aver iniziato questo cammino molti anni fa, e in particolare essere giunti a questo risultato in questo momento, che è un momento di grandi tensioni e di grandi intolleranze. Quindi credo che questo segnale da parte delle religioni presenti in Italia sia estremamente utile ed importante.
1: E adesso che cosa succederà? Quali sono gli auspici e tecnicamente come vi muoverete?
3: Direi che continueremo con i percorsi già intrapresi, perché sono molti, discorsi e attività già intraprese, e visto che abbiamo altre persone, altri amici intorno al tavolo, speriamo di avere anche nuove iniziative interreligiose.
1: Senta, il suo messaggio a chi ci ascolta?
3: Ascoltare, rispettare e prima di tutto conoscere, perché è dalla non conoscenza che derivano le intolleranze, e quindi ci vuole molto rispetto e molta attenzione per le parole.
0: Per Yassin Baradai, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, tutte le confessioni possono prendere l'impegno di questo patto e portarlo nelle proprie comunità sul territorio italiano. L'auspicio è dare un contributo affinché aumenti la consapevolezza che le differenze religiose non costituiscono una barriera. Ascoltiamo l'intervista con Yassin Baradai.
1: Oggi, qui a Roma.
4: Questo è un percorso che è nato diverso tempo fa e che oggi si incorona con un patto. E questo patto è una volontà di tutte le parti di questa diversità dell'Italia, composta da diverse religioni, che decidono volontariamente di mettersi insieme e fare un percorso.
1: Che cosa vi aspettate adesso?
4: Ci aspettiamo che questo sia un punto d'inizio, un punto in cui tutte le confessioni possano prendere l'impegno di questo patto e portarlo nelle proprie comunità e sul territorio italiano.
1: Il messaggio ai singoli, che cosa possono fare per accompagnare questo cammino?
4: Comprendere che le differenze religiose non sono un ostacolo, non sono un muro, ma sono qualcosa che può unire e che può veramente dare un apporto, portare un apporto all'Italia per una società un pochino più inclusiva, ma anche, diciamo, utile alle persone.
1: La speranza è che tutto questo si traduca in qualcosa di concreto nella quotidianità. Quali sono le difficoltà che vede?
4: Ci sono già attività di dialogo interreligioso, non sono nuove, e questo è solo, diciamo, una tappa delle tante, e quindi a livello quotidiano ci sono già delle attività delle varie comunità localmente. Le sfide sono tante, ovviamente, perché è un tempo un po' particolare di polarizzazione. Però comunque, insomma, Sono sfide che tutti noi religiosi e meno religiosi abbiamo, per cui noi possiamo solo aiutare eticamente e valorialmente a portare, diciamo, un contributo.
1: Il patto è comunque questo tema del dialogo, come viene visto internamente alla vostra comunità?
4: Beh, è endemico proprio alla teologia, credo, di tutte le confessioni, quindi va solo riscoperto, va visto, insomma, dalla prospettiva corretta, ma sicuramente è qualcosa che fa parte della religione, della fede, della dimensione di ognuno.
1: Cosa serve maggiormente da parte dell'opinione pubblica?
4: Beh, serve più coscienza, più presenza anche nelle proprie comunità religiose di riferimento, che siano anche culturali, non devono essere per forza di professione, quindi persone anche che non professano la propria fede, però partecipare alla vita comunitaria della propria comunità è importantissimo, perché questo dà un sostegno ai valori che questa comunità porta.
1: Alla fine il dialogo, la pace nasce dentro di noi e nel mondo che ci circonda.
4: Assolutamente sì, ma dobbiamo anche comprendere che siamo esseri umani, abbiamo tutte le stesse caratteristiche, le stesse paure, le stesse necessità, e questo ci unisce più di ogni altra religione.

Leggiamo un appello urgente del 5 luglio 2026 per il dottor Usama Busafia. Un medico sta morendo in detenzione. Scienza, politica, informazione devono parlare oggi. Usama Busafia, pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, è detenuto da Israele da 18 mesi, senza accusa formale e senza processo. Rifiutò di abbandonare i suoi pazienti durante l'assedio dell'ultimo ospedale funzionante nel nord di Gaza. Il 4 luglio del 2026, Physicians for Human Rights ha dichiarato che la sua vita è in pericolo immediato. Ripercorriamo la sua storia. Il 27 dicembre del 2024, il dottor Abu Safia fu prelevato dall'ospedale al termine di un'operazione militare di 30 ore. L'ultima immagine libera di lui, in camice bianco tra le macerie verso i carri armati. Nel 2025 perde circa 40 kg. Ex detenuti riferiscono pestaggi, aggressioni con cani, 7 giorni incatenato, mani e piedi, privazione del sonno. Esperti dell'ONU comunicano condizioni incompatibili con le regole di Mandela. Il 10 giugno del 2026 la Corte Suprema israeliana conferma la detenzione sulla base di documenti classificati inaccessibili a lui e ai suoi difensori. Il 24 giugno del 2026 Abu Safia viene trasferito nella sezione sotterranea Rakefet del carcere di Nizan, isolamento punitivo dopo il ricorso. Il 2 luglio del 2026 l'avvocato lo trova con ecchimosi recenti in difficoltà respiratoria. Le sue parole: "Questa è l'ultima volta che mi vedrete. Mi hanno portato qui per uccidermi." Troverete il link per rispondere a questo appello sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi. Sarà molto semplice, premere il bottone che ti corrisponde, ci sono tre ipotesi, e dopodiché con la richiesta di una presa di posizione pubblica aggiungi in fondo la tua firma e invia. Prima di inviare, puoi aggiungere ai destinatari tutti gli indirizzi che ritieni, redazioni, parlamentari, ordini professionali e istituzioni. Grazie. Era questa la nostra ultima notizia e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 4 agosto, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

passa più.

0: cacciuga! La
1: scarpa!
2: La cacciuga!
1: La cacciuga!
2: La cacciuga!
1: La cacciuga!
3: Dici, maestro! Dici qualcosa!
4: Andatevene via!
0: Ci ha benedetto! Ci ha benedetto!
3: E come dobbiamo andare via, maestro?
4: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
0: Dacci un segno!
3: Ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
4: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
0: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
3: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
4: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato!
3: Non c'è cibo in questa montagna desolata!
4: Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù!
3: Miracolo!
2: Miracolo!
3: Miracolo!
0: Ha riempito di frutti quei cespugli! Soltanto con la
3: sua hanno generato bacche di ginepro, avete visto?
4: Certo che hanno generato bacche di ginepro! Sono cespugli di ginepro! Che vi aspettavate?
2: Dai, un altro...
5: Sto perdendo tutti i capelli. Pietà.
0: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
4: Io non l'ho toccato!
0: Sono cieco! E ora ci vedo!
3: Miracolo! Miracolo! Miracolo!
6: Degli un po' di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
0: Miracolo! È lui il messia!
6: Mi ha anche pestato un piede!
0: Pestaci un piede, signore!
4: Non sono il messia!
3: Tu sei il messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
0: Messia!
4: Io non sono il messia, volete stare a sentire? Non sono il messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
2: Soltanto il vero messia nega la sua divinità!
4: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il messia!
0: È lui il messia!
4: E adesso andate a

Meta Radio e anche Radio Verità. Ho messo due volte la sigla e ce la lascio. Love is a burning thing. Sì, è giusto. And it makes a fiery ring. Dicevo che Meta Radio e anche Radio Verità. Io sono in ritardo perché in realtà la puntata scorsa è durata molto più di quanto prospettavo, adesso sta per arrivare a due in radio e quindi registro la puntata che segue. Non c'è tempo per farla tutta lunga, quindi sarà un po' più breve della volta scorsa e anche Naki se n'è andato. Molto bene, allora, invece che tenere il solito inizio, andiamo, forza, forza, forza, forza, via!

Questa è la seconda parte della terza punto che ne so. Comunque stiamo parlando dei padri della radio. Abbiamo raccontato fino alla fine delle storie legate a Reginald Fessenden, che ci piace parecchio, e tuttavia avevamo promesso un ascolto che non abbiamo fatto sentire perché non avevo preparato il file, e quindi eccolo qua pronto. È la voce di Reginald Fessenden dell'esperimento del 1900, riproposta con le stesse tecnologie, sempre nell'isola di Cobb, nel fiume Potomac, dal nostro ricercatore Bell Rose. Per tutto questo rimando alla scorsa puntata. Ascoltiamo cos'era la registrazione, dell'esperimento. No, ora faccio casino, ci sarà qualche secondo di silenzio.

Ecco, era questa, era... Ah, 1, 2, 3, 4, is it snowing where you are, Mr. Thyssen? If it is, telegraph back and let me know. Questa era la frase. E questo era l'audio, la qualità dell'audio con cui era verosimilmente possibile, perché le tecnologie usate da Bell Rose erano le stesse, fosse stata trasmessa la voce di Fessenden. Ora rimetto la base. Sì, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto. Via.

Ma abbiamo detto che vogliamo continuare questa rassegna dei genitori, dei padri della radio. Dopo il canadese Fessenden andiamo avanti e andiamo negli Stati Uniti. Aggiungiamo ancora un paio di padri a questo parto plurigenitoriale che è stata la radio all'inizio del Novecento e alla fine dell'Ottocento. Il primo nome che vogliamo aggiungere adesso è l'inventore statunitense Lee D. Forest, che sottrasse, fra l'altro proponendole come sue, numerose invenzioni ad altri scienziati. Ci riproponiamo degli approfondimenti in futuro. Però che anche realizzò il triodo, preziosa valvola per l'amplificazione audio, e anche su questa davvero un approfondimento speciale in seguito verrà. Lee Forest, che può legittimamente sedersi al fianco degli altri padri della radio, per aver dato vita nel 1910 alla prima trasmissione pubblica, intenzionale, con un uditorio richiamato precedentemente, mentre l'esperimento di Fessenden del 1906, quello che abbiamo raccontato l'altra volta, verso le navi di passaggio, puntava alla sorpresa, all'incontro casuale del avvenuto effettivamente o meno. Comunque incontrava la volontà era quella di procedere verso un ascolto casuale da parte di chi era abituato a sentire punti e linee, improvvisamente avrebbe dovuto captare la voce. Qua c'era invece un annuncio fatto preventivamente di questa trasmissione pubblica, che fu realizzata dal palcoscenico della Metropolitan Opera Company di New York, con arie della Cavalleria Rusticana di Mascagni e dai Pagliacci di Leon Cavallo, eseguite da Enrico Caruso e da Emmy Destin. Questa qui è stata la prima trasmissione pubblica organizzata da Lee D. Forest, appunto, a New York. Ma aggiungiamo, dobbiamo andare veloci perché Addo incombe, giustamente, e quindi il secondo nome che aggiungiamo subito, senza altro dire, è quello dell'ingegnere statunitense, nonché radioamatore, Frank Conrad, che dapprima con un trasmettitore autocostruito, poi crescendo, insomma, trasmise con una cadenza fissa, proponendo un piccolo palinsesto e pensando a un pubblico. Quindi siamo già oltre la prima trasmissione fatta occasionalmente, qua il palinsesto era periodico, perché da casa sua a Pittsburgh Conrad metteva in onda dischi col suo fonografo, dischi che gli erano prestati fra l'altro da un negozio di musica che lui ringraziava al microfono, e poi c'era anche musica che veniva eseguita dal vivo, dai figli, dalla nipote, 2 ore al giorno, 2 volte a settimana, sempre agli stessi orari, affinché chiunque si risintonizzasse la potesse ascoltare. Peraltro interessante il fatto che la Pittsburgh Radio Station, se non sbaglio, però ci sarà tempo anche per questo per controllare e raccontarlo, dovrebbe essere ancora esistente. E credo, mi pareva di aver letto, che sia attualmente la più longeva radio esistente al mondo, la Pittsburgh Radio Station, fondata appunto da Frank Conrad nel 1900, negli anni immediatamente dopo, al 10, mi pare verso il 12. Comunque, l'ultimo nome che vogliamo citare è quello di David Sarnoff, nato a Minsk e impiegato alla Marconi Company, il quale ebbe l'idea di costruire degli apparecchi destinati all'ascolto della musica. È interessante questa storia, perché lui venne sdegnato da Marconi, che lo trattò malissimo, mi pare lo licenziò addirittura, sì, anzi, senza mi pare, perché Marconi riteneva, è virgolettata questa cosa, la radio una cosa seria, non un giocattolo per lirica e canzonette, come riteneva invece fosse nell'accezione di David Sarnoff. La radio per Marconi era una cosa seria, bisogna comunicare con quell'altro di là, non far sentire le canzoni. Per capire effettivamente quanto lontana fosse la prima idea di radio rispetto a quella a cui siamo abituati oggi. E quindi, insomma, un'idea come quella di Sarnoff, di costruire degli apparecchi destinati all'ascolto, che poi avrebbero avuto tutta la loro lunga storia che in avanti diremo, è interessante, perché si aggiunge a chi sta pensando in un altro modo all'utilizzo della radio. Anche qui siamo con un discreto spirito imprenditoriale, perché Sarnoff avrebbe costruito le prime radio economiche alimentate elettricamente, le prime radio comparse nelle case erano le sue, e diventò fra l'altro il titolare di un impero mediatico super gigante di comunicazioni che comprendeva fra il resto RCA, NBC, eccetera. Ok, inaspettatamente è ripartita Marconi dei Melt, quella abbiamo sentito l'altra volta. Non era previsto, la lascio in sottofondo.
Comunque bella, Gallesi. La lascio in sottofondo mentre vado a concludere questa puntata. Sì, puntata breve. Volevamo finire la storia dei padri della radio. E ecco, la fine me la sono scritta, è questa. C'è un pezzettino virgolettato, però non ho scritto di chi è, ne sono riuscito adesso a ritrovarlo. Quindi azzardo che c'è un pezzettino che ho preso dal libro di Andrea San Giovanni, ma non sono sicuro. Potrebbe essere anche qualcun altro. Dunque, come concludiamo questo capitolo introduttivo sulla storia della radio, che ne introduce la nascita? Direi affermando che la radio non ha un solo padre e che nemmeno è stabilito una volta per tutte che cosa si intenda col termine generico radio. A seconda dell'interpretazione può ricevere il titolo di padre della radio chi ha scoperto che le onde elettromagnetiche possono essere trasmesse attraverso l'aria, oppure chi per la prima volta le ha effettivamente trasmesse, chi ha fatto arrivare i segnali più lontano, o chi per primo è stato capace di trasmettere voce o musica, o ancora chi per primo ha ipotizzato che le radio potessero avere un uso non solo bidirezionale, chi ha pensato che potesse diventare uno strumento, un mezzo per intrattenere il pubblico, chi per primo ha intrapreso trasmissioni regolari, chi ha fondato la prima stazione commerciale, e così via.

E ora, nel salutarci, confesso che in realtà la storia della radio da ora si farà in questa trasmissione, soprattutto, ma non solo, in Italia. Perché dalla prossima puntata vedremo la nascita della radio invece in Italia, il suo sviluppo e anzi annuncio che si intitolerà Le Madri della Radio la prossima puntata, proprio perché nasce al femminile la radio in Italia. Sono femminili le prime voci, i primi ruoli ed effettivamente è così, malgrado presto il regime fascista poi si impossessi del mezzo, le escluda del tutto, relegandole, come sappiamo, insomma, a una dimensione casalinga, la figura femminile, mentre invece saranno voci maschie ed autorevoli a prendere largo ai microfoni. Quindi le madri della radio, perché andiamo a vedere quali sono state le prime voci femminili della radio italiana, come nasce la radio in Italia e poi da lì in avanti. Ora vediamo se riesco a non fare troppo casino nel mettere la sigla. Questa è Meta Radio, va in onda ogni settimana su Radio Wombat. Viva Radio Wombat!

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Ci riprendiamo già.
0: Raga, vabbè, è
2: l'attung
0: facile,
2: era
0: fa.
2: Perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.
3: Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente.
4: La migliore.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Qualcosa!
1: Andatevene via!
2: Ci ha benedetto! Ci ha benedetto!
0: E come dobbiamo andare via, maestro?
1: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
2: Dacci un segno!
0: Ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
1: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
2: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
0: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
1: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato.
0: Non c'è cibo in questa montagna desolata.
1: Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù.
0: Oh, miracolo!
3: Miracolo!
0: Miracolo!
3: Miracolo!
1: Ha riempito di frutti quei cespugli soltanto con la sua
0: parola. Hanno generato bacche di ginepro, avete visto?
1: Certo che hanno generato bacche di ginepro, sono cespugli di ginepro, che vi aspettavate?
3: Dai, un altro...
4: E sto perdendo tutti i capelli, pietà.
2: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
1: Io non l'ho toccato!
2: Sono cieco! E ora ci vedo!
0: Miracolo! Miracolo! Miracolo!
5: Dimmi un po' di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
2: Miracolo! È lui il messia!
5: Mi ha anche pestato un piede!
2: Pestaci un piede, signore!
1: Non sono il Messia!
0: Tu sei il Messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
2: Pare il Messia!
1: Io non sono il Messia, volete stare a sentire? Non sono il Messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
3: Soltanto il vero Messia nega la sua divinità!
1: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il Messia!
2: È lui il Messia!
1: E adesso andate a fanculo!

0: anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Allora, buonasera a tutti, io proverei a iniziare questo dibattito che abbiamo organizzato qua come comitato Tanucci Piazza Aperta. E se siamo qua, penso tutti sappiamo un po' la storia di questo comitato, che è nato da poco, ovviamente per rispondere all'apertura qua nel quartiere della sede di Vannacci. È stato un evento che per noi è stato un po' drammatico all'inizio, ma devo dire che quello che si è creato in questa piazza, secondo me, è qualcosa di importante e che non era scontato, e che ha riattivato delle energie di territorio vere. La gente si è incontrata e qua si sono state fatte molte iniziative e tutte hanno avuto un gran successo. La partecipazione è stata davvero della cittadinanza, dalle famiglie al tessuto associativo del territorio, il circolo Arci, le sedie ce l'hanno portate i ragazzi dell'SMS, si è attivato qualcosa e vogliamo prenderci cura di questo qualcosa e di questo territorio. E penso che il tentativo di oggi è quello di portare anche la politica nelle piazze, tra i cittadini, cioè che la politica non sia una roba di esperti, anche se oggi ci saranno anche professori universitari, ma anche quella intelligenza, quella tecnica che viene dall'accademia, che sia al servizio delle lotte, dei territori, di chi prova a trasformare. Siccome appunto Vannacci, che sarà tra l'altro a Firenze il 19, ha impostato tutta la sua retorica, tutta la sua politica sul tema della sicurezza, ovviamente in una ottica razzista, si può dire, penso, abbastanza apertamente. Noi pensiamo che questo tema della sicurezza valeva la pena di essere affrontato, di essere discusso tra la gente, perché è un tema che chi vive i territori sa che è un tema che tocca le sensibilità. Per dire, a Novoli si è creato un altro comitato, probabilmente diverso dal nostro, ma che appunto ha fatto una manifestazione, io non saprei definire. Spesso a sinistra si dice che questi comitati per la legalità e la sicurezza sono strumentalizzati dalle destre, e probabilmente è vero, però dall'altra parte è chiaro che c'è anche un sentimento comune fra la gente di sentirsi insicuri, no? Il tutto sta nel capire che cos'è per noi la sicurezza, e di questo noi oggi vorremmo parlare e dotarci degli strumenti, perché la retorica che portano avanti i fascisti è una retorica ovviamente che arriva in fondo ai problemi, che non guarda le cause dei problemi e che affronta il tema solo in un senso poliziesco, repressivo, razzista, escludente, abilista e tutto quant'altro. Quindi ci rendiamo conto che la sicurezza è un tema che è sentito, di cui è necessario parlare. Ci chiediamo prima di tutto perché questo tema è sentito, di che cosa la gente è davvero insicura, no? E se esiste un modo per parlare di sicurezza, diciamo, da sinistra o comunque dal basso, da chi vive i territori, no? E per questo ci servono strumenti, penso, no? Di discussione, per affrontare in maniera così non propagandistica i problemi, no? E quindi io voglio nel senso che oggi abbiamo invitato delle persone, c'è stato dei problemi, diciamo che l'iniziativa che doveva essere il pomeriggio è slittata alla sera, quindi Scalia e Portelli saranno dopo, mi scuso per questo, ma ci sono stati dei problemi logistici. Comunque è importante essere qui e oggi partiamo, diciamo, parlando di Firenze. Cioè, Firenze è una città che appunto sicuramente anche a Firenze questo tema della sicurezza risuona molto. Per esempio si parla oggi della polizia di quartiere, no? È uno dei temi che ricorre nel dibattito pubblico, della legalità, delle baby gang, cioè tutti i fenomeni che anche a Firenze si respirano nel dibattito pubblico. E il primo appunto a cui passo la parola è Matteo Magni, che è uno storico, per cui abbiamo pensato di affrontare anche le cose da questo punto di vista, no? Perché ci siamo chiesti, ma questo tema della sicurezza è un tema, come dire, che emerge a un certo punto nel dibattito pubblico in Italia, a Firenze, oppure è un tema che in qualche modo attraversa la storia dell'Italia repubblicana? Io penso che ci sia un momento, no, in cui questo tema emerge. E Matteo appunto ha fatto una tesi qui a Firenze sul raccontare il degrado nel biennio 89-90, che è un momento particolare, no? E quindi capire come emerge questo tema, perché emerge in quel momento lì, perché a Firenze, di che cosa si discute, e ovviamente quelli sono gli anni poi in cui questo tema della sicurezza viene razzializzato fin da subito, perché è il momento in cui l'Italia passa ad essere un paese di emigranti, un paese che invece accoglie emigranti. E il fenomeno della migrazione, mi ricordo i somali, gli eritrei, insomma, un certo tipo di migrazione emerge in città e si inizia a discutere di questo. E quindi nulla, se ci vuoi raccontare un attimo, insomma, quello che hai studiato, quello che hai visto, cosa emerge nel dibattito pubblico in quel momento, perché in quel momento, quali sono le forze in campo e quali sono state anche le risposte, perché sul poi il tema appunto della sicurezza serve poi che si attivino le persone, no? E in quel biennio là ci furono anche delle lotte dei migranti, cioè i soggetti così che venivano visti come insicuri hanno anche portato e fatto emergere una loro voce. Vi ringrazio. No, volevo solo dire, proviamo a essere brevi perché siamo tanti, quindi magari proviamo a parlare un quarto d'ora, ovviamente tutte le suggestioni, tutti gli interventi dal pubblico, magari prima parliamo, cioè fate 3 interventi voi e poi si raccoglie e si prova un po' a discutere.
2: Ok, allora, intanto grazie Franco per l'invito e sulla questione dei 15 minuti magari se mi fai remind te, perché sempre molto molto complicato, cerco insomma di capire anche a seconda degli sguardi. Buonasera a tutti e a tutti, mi chiamo Matteo Magni, diciamo, non sono uno storico, ma nel senso che mi sono laureato in storia, ma non sono un ricercatore all'Università di Firenze, non è il mio lavoro, io lavoro come insegnante di storia e geografia in una scuola privata e non sono nemmeno un militante politico, cioè, diciamo, il mio background politico, però ecco, non partecipo a nessun collettivo né nessuna realtà, quindi diciamo la mia ricerca è stata un po' il frutto di una riflessione iniziata sicuramente negli anni del liceo, con in particolar modo con le prime lotte di quartiere in San Frediano intorno all'occupazione di Via del Leone, e che poi ho portato avanti, diciamo, un po' autonomamente, per cui in primis grazie a voi che invece vi occupate, diciamo, di rendere collettivo il pensiero e costruire questo tipo di momenti, davvero grazie per avermi invitato. Vi spiego un pochino io che cosa ho studiato nell'ultimo anno e mezzo. Il punto di partenza è il seguente. Ogni tanto mi scappano forse delle parolacce, nel caso perdonatemi. Quando noi eravamo adolescenti si bevevano le birre in Santo Spirito e ci rompevano dicendoci che facevamo degrado. Nel momento in cui in Piazza Santo Spirito, anziché bere le Moretti da 66 a 1,30 euro sulle scalinate, si bevono le birre a 6-7 euro intorno ai tavolini della piazza, non è più degrado, è decoro, è altro. Quindi è chiaro che intorno a questo binomio degrado e decoro si è impostato un discorso che è politico e che tende a trasformare lo spazio urbano e la percezione che noi ne abbiamo. Questa parola degrado, per utilizzare un po' di linguaggio accademico, contiene al proprio interno un coefficiente temporale. Per capirsi, il termine progresso, che è un termine presente nel linguaggio politico dal Settecento, è un concetto che detiene al proprio interno un coefficiente temporale, nella misura in cui, dicendo progresso, si mobilita un immaginario che di fatto è quello di una storia che tende verso il meglio, che è la storia dell'Europa industrializzata e colonizzatrice, che porta avanti la storia rispetto invece ai popoli indietro che ha il dovere di colonizzare, eccetera. Quindi ci sono delle parole politiche che veicolano diciamo delle visioni temporali. La parola degrado a me sembrava che, per quanto banalizzata nel nostro utilizzo pubblico, si parla di degrado, c'è la parola degrado dentro testi di legge, dentro ordinanze comunali. A Firenze esiste il reparto antidegrado, quindi il degrado è un qualcosa. La domanda dalla quale sono partito è: ma degrado vuol dire c'è un momento X a partire dal quale si inizia a degradare la situazione? È il buon vecchio si stava meglio prima, ma si dice la nostalgia è un sentimento reazionario, quindi molto probabilmente quel si stava meglio prima a cosa fa riferimento? Si stava meglio prima. In Italia si parla quando si parla in maniera molto spicciola degli anni Ottanta, si evoca la grande criminalità, si evoca la droga. Quando si parla degli anni Settanta, si evocano le lotte sociali, la lotta armata, si parla degli anni di piombo. Si stava meglio prima quando? Se, non so se conoscete l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico AMOD, penso che tanti lo conoscono, chi non lo conosce lo invito a farci un giro su. Io un giorno, facendo una banale ricerca su Google, mi sono imbattuto in un video fiume di 2 ore, bellissimo, sull'archivio AMOD, che è del marzo 1990, dello sciopero dei senegalesi in piazza, del sciopero della fame dei senegalesi in piazza San Giovanni. Bellissimo, perché nel video vedete banalmente gente che chiacchiera ai margini di questo presidio e che racconta la Firenze dell'epoca. Io sono nato nel 95, quindi del 90 non ho nessun tipo di ricordo e anche poca memoria storica, non c'è una memoria. Anche nei movimenti, diciamo, sono cresciuto in ambiente di collettivi degli anni 70, si parlava e si straparlava degli anni 90, cioè per noi c'erano gli anni 70, i Buho, Genova e poi noi. Questa è più o meno l'immagine della storia che a me è arrivata da giovane adolescente, diciamo, nel mondo delle lotte. Questi anni 90 erano un po' un... non si capiva bene. La Pantera forse e poco di più. Partendo da questo video della MOD, ho trovato poi un articolo del professor Bianchi, che è un professore dell'Università di Firenze, che all'epoca era uno studente e che partecipò a questo sciopero, e che ha scritto un articolo che potete trovare anche questo online in PDF, insomma facilmente consultabile, nel quale si spiegava un pochino le ragioni di questo sciopero della fame dei senegalesi e venivano evocate delle mobilitazioni precedenti contro il degrado. Quindi già avevo una prima risposta alla mia domanda, cioè ma il degrado... quando è il momento X? Boh, probabilmente già prima del 90, quindi sono già almeno 35 anni che si parla di degrado, e sapendo che un elemento di fondo rispetto al degrado è la retorica emergenziale, e così come quando si parla di emergenza baby gang, emergenza immigrazione, qualsiasi emergenza, se sono 35 anni che si parla di emergenza qualcosa, forse emergenza è la chiave attraverso la quale si affrontano dei problemi che invece sono strutturali e che non sappiamo affrontare in maniera, diciamo, più approfondita. Vi dico in sintesi quello che poi ho trovato, perché poi sono capace di andare per le lunghe. Che ci facevano questi senegalesi cosiddetti Vukumpra in piazza San Giovanni nel marzo del 1990? Qua vi ho portato 3 immagini prese dalla Nazione, io ve l'ho fatto, mi sono andato a leggere. Altra cosa che vi invito a fare, se non c'è niente da fare, andate alla Biblioteca Nazionale, prendete i microfilm della Nazione o di qualsiasi giornale del 1990 e ve li sfogliate e scoprite un sacco di cose che oggi non ci immaginiamo più, almeno io no, tipo i negozi di sabato pomeriggio, e poi invece vi trovate un sacco di articoli che dicono esattamente quello che viene detto anche oggi. Là sono 3 estratti abbastanza semplici. Uno è una retata in via Calzaioli contro i Vukumpra, che esponevano la loro merce illegalmente davanti ai marciapiedi, anzi sui marciapiedi davanti ai negozi, che quindi vedevano la loro, diciamo, libertà di commercio ostacolata. Questa è di fine agosto 1990. Quella che mi ha inizialmente colpito è questa. Si vede male perché i microfilm purtroppo si conservano male ed è difficile anche ricostruire, per questo a volte che gli anni, perché il materiale da consultare non è sempre facilissimo. Però questo è un estratto di un articolo del luglio 1990 nel quale si dice che la piazza di spaccio di Firenze di eroina è oramai passata nelle mani dei tunisini, degli algerini e dei marocchini. Luglio 1990, quindi sulle pagine della Nazione si parla molto di questi tunisini che vendono morte. Vi ricordo che il 1992 è l'apice in Italia per i morti da overdose di eroina, non gli anni 80, il 1992. L'89-90 siamo quasi all'apice, per cui la questione, diciamo, eroina nello spazio pubblico era una questione presente, sentita, discussa e effettiva in termini statistici. E sulla quale la Nazione ovviamente ricama grandi pagine di letteratura. I Vukumpra hanno una caratteristica, appunto evocata prima, cioè quella di intralciare il regolare svolgimento delle attività commerciali del centro di Firenze, che nell'89-90 diciamo che sta abbracciando. Poi chi mi vuole correggere su questo e chi magari ne ha memoria mi corregga con grandissima libertà, perché l'ho studiato ma non l'ho nemmeno vissuto né letto grandi libri su questo periodo, però il centro di Firenze sta abbracciando la sua vocazione commerciale. Firenze nell'89 perde 1000 impieghi nella manifattura, quindi siamo in un momento di trasformazione del tessuto economico della città, e i commercianti sono una categoria che invece per il loro ruolo nell'economia del turismo si affermano anche in termini di peso nel dibattito pubblico. La nazione è il loro sbocco naturale. La nazione, in realtà oggi non lo so, spero di no, ma nell'89-90 sulla nazione c'era lo spazio Confcommercio Comunica, nella quale c'erano di fatto comunicati sugli argomenti più svariati, da gli abusivi agli ambulanti a la nuova legge sull'immigrazione. Quindi diciamo uno spazio di espressione politica per Confcommercio, che a partire dall'estate dell'89-90 inizia a montare in qualche modo un discorso. Prima Franco ha detto sono questioni che toccano la gente, ed è vero che quando parliamo di sicurezza c'è sempre un fondo di realtà del quale si parla. Quello che inizia a fare la nazione, il Confcommercio, nell'estate dell'89-90 è, attraverso l'utilizzo anche di categorie come la parola gente, per me gente come degrado è stato uno degli oggetti di analisi, la parola gente non vuol dire nulla. Che cos'è la gente? Nulla. La gente è un termine che io utilizzo per rappresentare il mio discorso come universale. La gente non ne può più. Ma chi non ne può più? I commercianti non ne possono più dei senegalesi, nel caso? Oppure chi ha la possibilità di esprimersi sui giornali non ne può più di tunisini, Vukumpra, ora non viene la parola, Manolesta li chiama la nazione per parlare dei zingari che in centro rubano ai turisti. Quindi diciamo che questo discorso presente alla nazione, fomentato da Confcommercio, è anche presente sul terreno attraverso alcuni comitati di quartiere, ad esempio la zona delle Cascine in via del, ora non mi viene il nome della via, via Paesiello. Nell'estate 89, ci sono delle manifestazioni contro la presenza di prostitute, transessuali. Ci sono degli articoli della Nazione che specificano transessuali, operati e non, eccetera. Se volete andare a sfogliare la Nazione, sono grandi, grandi perle. Sono a metà tempo, benissimo, e siamo anche più o meno a metà del racconto, cioè autunno 89-90. Questa diciamo retorica prende spazio, nel senso proprio di avere spazio sulle prime pagine della Nazione, fino all'inizio di dicembre, quando abbiamo dei titoli del tipo guerra tra africani e agenti, un lessico diciamo sempre molto improntato al reportage di guerra per descrivere i conflitti sociali del centro di Firenze. Nel gennaio 1990 un comitato di residenti e commercianti, in particolar modo di via Faenza e delle strade limitrofe, quindi siamo nel quartiere di San Lorenzo, chiama ad una manifestazione cittadina, autoproclamandosi il Comitato dei Cittadini Indifesi. Questa manifestazione dei cittadini indifesi avrà luogo poi il 17 febbraio, o il 21, scusate, adesso c'è un po' di voti, forse il 21, con fondamentalmente una richiesta, perché il problema poi è qua. Prima hai chiesto un po' di che cosa la gente si sente insicura. Per me la questione in qualche modo è, ed è stato il mio interesse di studiare la parola degrado, è che parole utilizziamo noi per descrivere la realtà. Io lavoro all'angolo tra Via della Scala e Via Orti Ricellari. Chi ce l'ha presente conosce anche forse le problematiche della zona. Un anno fa il Corriere Fiorentino ha fatto un articolo con la foto di una persona che dorme per terra, e il titolo era legato all'insicurezza. Ovviamente non si parlava dell'insicurezza della persona che dormiva per terra, che quindi chiaramente in situazione di insicurezza economica, sociale, sicuramente i più esposti a violenze di qualsiasi tipo, ma parlava dell'insicurezza di chi è costretto a passare accanto a una persona che dorme per terra. Quindi chiaramente la questione è intorno alle parole, perché provare ad inserire delle parole nel dibattito pubblico che permettano di fare chiarezza è sicuramente secondo me, un modo intanto per impostare dibattiti in un altro modo. Quando si parla di anzi finisco prima la cronaca e poi così vedo se stiamo nei tempi. 21 febbraio 1990, quindi questa manifestazione dei cittadini indifesi, poi risoprannominata dalla nazione la Marcia dei 4000, di memoria torinese un pochino in termini di reazione, in termini anche di rappresentazione, venne data la manifestazione, una marcia silenziosa contro la violenza, contro il degrado, per la sicurezza del centro di Firenze. La risposta della giunta comunale è un po' schizofrenica, perché in quel momento abbiamo il Partito Comunista che governa insieme a un partito socialista che dopo qualche mese in realtà avrebbe governato a Firenze insieme alla Democrazia Cristiana, quindi ci sono delle lotte interne, per cui la reazione è un attimo ritardata, ma nel giro di 3 giorni la risposta è una: 300 poliziotti che arrivano da Roma e che fanno piazza pulita del centro di Firenze, vuol dire evitare queste scene. C'è una foto bellissima che, se qualcuno dopo vuole sfogliare la tesi, ci ho messo alcune immagini, su Ponte Vecchio, di 5 poliziotti che stanno di fatto così, cioè a sorvegliare il vuoto, nell'attesa dello spazio dedicato al turismo. Poi dico anche qualcosa sulle lotte, però, e chiudo. Oggi è l'11, bene, tra un paio d'ore, un'ora e mezzo iniziano i mondiali. I mondiali del 90 si svolgono in Italia. Firenze è una delle 12 città che ospita i mondiali e, come altre città, è una città che si deve preparare al grande evento, e sappiamo che prepararsi al grande evento vuol dire in primis togliere di mezzo gli indesiderabili. Ad esempio Vucumprà, ad esempio Tunisini, ad esempio gli Zingari. Il centro di Firenze ospiterà tra l'altro gli Stati Uniti, che erano nel girone che giocava a Firenze nel 90, per la grande gioia degli albergatori e dei commercianti. Quindi, in maniera estremamente sintetica, posso provare a dire che la reazione politica alle richieste di questi cittadini indifesi, che erano in parte molto importanti, dei commercianti stufi di non avere piazza pulita per svolgere i propri affari, si traduce in una militarizzazione del centro, quindi una retorica emergenziale che poi si traduce in una risposta repressiva. Aggiungo che nel 90 possiamo dire che inizia in Italia la fase della, se non è mass incarceration, cioè come negli Stati Uniti, la risposta alla traduzione della guerra alla droga. In Italia dal 90-92 abbiamo uno sbalzo in termini di detenuti molto importante, in particolar modo di detenuti di origine nordafricana. Nell'estate dell'89 abbiamo le prime rivolte di tunisini, tra l'altro nel carcere di Sollicciano. Chiudo, mi chiedo delle lotte. Io non ho studiato le lotte, mi interessava piuttosto rompere le scatole alla nazione e provare a dire ancora una volta: guardate quanto fanno schifo, ma tanto già lo sappiamo. La risposta, di piazza è anche qua, la storia delle lotte dei migranti in Italia in realtà è anche qua, c'ha più decenni di quanti noi se ne pensa sempre. Nell'estate dell'89, tra il 23 e il 24 agosto, c'è il primo, diciamo, grande omicidio con sfondo razziale, quello di Jerry Hassan Maslow, che viene ucciso nelle campagne di Caserta per rubargli di fatto quello che aveva guadagnato durante l'estate. E nell'autunno dell'89 poi abbiamo delle mobilitazioni importanti a livello nazionale con lavoratori africani in primis, in prima linea nelle piazze. A Firenze la reazione a questa risposta poliziesca alla richiesta di sicurezza è una mobilitazione che parte dalla comunità senegalese di Firenze e che viene sostenuta, uno, dagli studenti della Pantera, nelle settimane, diciamo, che io ho studiato, quindi tra il gennaio e il marzo del 90, siamo nel pieno del movimento studentesco della Pantera, e tra l'altro l'89 è il momento in cui l'Emerson e il CPA a Firenze nascono e trovano i loro primi locali, nel marzo del 90, a sostenere i senegalesi scioperanti. Oltre agli studenti della Pantera abbiamo anche militanti dei centri sociali e ci sono degli articoli, i primi ovviamente sciacalli a venire a fare propaganda a Firenze per sostenere le rivendicazioni dei cittadini indifesi, l'MSI, quindi qua direi che abbiamo una fantastica continuità storica e a contestare questo convegno del Movimento Sociale Italiano in sostegno ai cittadini indifesi ci sono studenti della Pantera e militanti dei centri sociali. Tante cose potevo dire, intanto detto queste, poi se ce ne sono che vi interessano proviamo ad approfondirle.
1: Grazie davvero. E ora passiamo a Francesca Conti, si collega bene penso il discorso, lei è la direttrice e collaboratrice di una città manifesta, da tempo insomma si occupa di delle politiche urbane a Firenze e sono posta, ho parlato anche troppo, ti lascio la parola e ti ringrazio.
2: Spoiler, nel 90 chiedevano la chiusura delle cascine di notte.
3: Allora, grazie mille. Sì, io mi aggancerei proprio alla fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, perché è vero che le trasformazioni urbane vanno di pari passo con la questione del degrado, del decoro, ovvero che cosa succede in quegli anni, come tu giustamente, come Matteo ricordava? Succede che siamo negli anni delle grandi dismissioni industriali. Siamo negli anni dello sviluppo a nord-ovest della città. Quindi Novoli Castello, in direzione Sesto. E questo vuol dire la chiusura, la dismissione dello stabilimento Fiat, dove adesso c'è il polo sociale, c'è il centro commerciale dove c'è la Coop. E vuol dire anche tutta l'idea di una speculazione nell'area di Castello che per fortuna poi verrà in qualche modo meno speculata, insomma, espressione di quella speculazione rimarrà la scuola Marescialli, per intenderci. Io ci doveva venire una cittadella. Ma che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che vengono spostati, quello è il momento in cui si comincia a pensare, si comincia a mettere su carta, sul piano regolatore del comune, le dismissioni dell'area industriale, Belfiore e Novoli. Sappiamo, a Belfiore adesso c'è un social hub e a Novoli appunto. Si mette su nero su bianco questo e il centro della città è non solo il tribunale che da Piazza San Firenze si sposta anche quello a Novoli, gli uffici della Cassa di Risparmio anche quelli si spostano a Novoli nell'area ex Carapelli, quindi quello è il momento in cui si comincia a mettere nero su bianco sul piano regolatore della città l'idea che il centro della città non diventa soltanto il luogo del commercio, ma anche viene votato ad un destino che è solo di specializzazione turistica. E noi i risultati di quella roba lì lo vediamo pienamente oggi. Quindi quegli anni sono importanti anche da questo punto di vista. E allora che si decide il destino di Firenze, un po' di tutte le zone di Firenze. Salto, perché sennò si va un po', si fa troppo lunga, e salto al 2009, che è un altro snodo molto importante. Per due motivi. Perché nel 2008 c'è la crisi economica mondiale, la famosa crisi dei mutui subprime, che qualcuno se la ricorderà, in cui che cosa succede? Succede che vista quella crisi, la grande finanza investe si potrebbe dire sul mattone, ma investe sull'immobiliare, che è qualcosa di ancora più enorme. Cosa succede in quel momento? Che il fatto che le grandi finanziarie investano sulle città del mondo, tra le quali anche Firenze, sposta appunto questi capitali, queste nubi di capitali le sposta sulle nostre città. E la casa, altro elemento, non è più la risposta a un bisogno abitativo. Non lo è più. Fino allora lo era stato. Diventa uno strumento per fare speculazione. In quel momento arriva a Firenze il sindaco Renzi. Allora nel 2009 era stato bocciato il piano regolatore di Domenici che prevedeva tutta una serie di speculazioni. Quindi una piccola vittoria c'era stata. Arriva Renzi e Renzi è perfetto per questo momento storico. E con lui e con Nardella abbiamo la svendita di una enorme quantità di patrimonio pubblico. Soprattutto nel centro. soprattutto nel centro. Noi abbiamo calcolato che a partire dal 2009 sono stati alienati, quindi sono passati dal patrimonio pubblico al privato, circa 370.000 metri quadri di edifici pubblici entro il raggio di 3 km dalla cupola di Brunelleschi. Enorme, cioè noi siamo stati impoveriti, noi siamo stati derubati di quello che era nostro. E queste aree sono state comprate da grandi finanziari provenienti da tutto il mondo, ma non importa, anche da alcune italiane, quindi non fa differenza, diciamo, la nazionalità del privato che ci acquista, e trasformate in strutture alberghiere di lusso, in residence di lusso. Questo che cosa porta? Anche qui c'è il discorso del degrado, ovviamente. Pensiamo a un'area come quella di San Gallo. Era un buco nero, era degradata. Che cosa ci si fa? Una cittadella del lusso, è quella che vedete adesso in costruzione. E anche lì si parlava di degrado. E che cos'è il decoro invece? Fare un edificio alto 25-28 metri che toglie la luce già dalla mattina ai residenti che abitano lì, fare la piscina e quindi quelli, i ricconi che si possono permettere l'attico, cioè ti guardano in casa dall'alto in basso, perché poi si tratta di questo, perché poi quelle di via San Gallo sono case normali, sono case medievali, quindi non parliamo di aree. Comunque, tornando a quell'epoca, quindi abbiamo il momento dell'Invest in Florence. Inutile che lo dica. Poi che cosa succede? Succede che l'insicurezza perché le città si svuotano. E quindi il centro città si trova... Semplicemente ci sono aree della città che si sono completamente svuotate di residenti. Ci sono i turisti e poi in parte sono, diciamo, ci vivono i lavoratori del turismo e della ristorazione stipati in case malmesse in tanti nello stesso edificio, che sono appunto i nuovi schiavi, possiamo dire. Ok, si parlava dei senegalesi, ma qui la situazione è... In contemporanea con questo ci sono i dispositivi, dimmi un po' quando arriva a metà, In contemporanea con questo ci sono i dispositivi securitari, di cui anche tu parlavi, le zone rosse, il DASPO urbano. Questi dispositivi, cioè che 2019 mi sembra le prime zone rosse di Nardella, che cosa succede? Che in tutta una serie di zone, soprattutto centro storico, ma anche Cascine, ma anche San Jacopino, l'idea è quella che chi è stato denunciato, soltanto denunciato, non può stazionare in quelle zone. Ora, a parte il fatto che era costituzionale questa cosa, poi è stata bocciata dal TAR, però è un dispositivo che non rende per niente più sicura la città, ma serve soltanto a sterilizzarla da presenze sgradite, perché siccome non ce l'hai scritto in faccia che sei stato denunciato, e poi una denuncia non vuol dire nulla, cosa vuol dire? Vuol dire che da quelle zone tu togli senza fissa dimora e persone straniere che tu riconosci dal colore della pelle, non i turisti, ovviamente, no? E questo serve a sterilizzare la città. E perché la sterilizzi la città? Perché quelle presenze rendono la città o certe aree meno appetibili per gli investitori. Quindi affinché gli investitori possano investire, possano comprare anche edifici privati, va detto, però insomma soprattutto i nostri beni pubblici alienati, la città deve essere ripulita da queste presenze poco gradite. Quindi non c'entra nulla assolutamente con la sicurezza. Tra l'altro mi sa che ci sono ancora le zone rosse, se non erro, però insomma ne parlerà chi ne sa più di me. Ho già detto di San Gallo. E volevo passare, ecco, altra questione che secondo me ci fa insicurezza proprio perché il fatto che c'è un'assoluta carenza delle case popolari. Io andrei anche su questo, perché si pensa a costruire social housing per una fascia grigia che sta sempre più scivolando verso invece una fascia rossa, come la vogliamo chiamare, alla quale spetterebbero case popolari. Ci sono tanti senza fissa dimora, ci sono 832 alloggi di case popolari che aspettano di essere ristrutturati, mentre ci sono circa tra le 3.000 e le 3.500 persone in lista d'attesa. Ok? La povertà è insicurezza, la paura di rimanere senza una casa è insicurezza, e questo è un altro elemento. Ed è chiaro, non solo tutto, non solo il fatto che si facciano alberghi invece di case popolari. Esempio delle murate. Perché non si è fatta la stessa cosa a Manifattura Tabacchi? Perché non si è fatta la stessa cosa a San Gallo? Perché non c'era la volontà, ok? Va benissimo. Pensavo di essere molto oltre. Però c'è anche il problema degli affitti brevi. Perché gli affitti brevi sono un problema, tolgono case, è inutile dire. E c'è tutta una narrazione su certa stampa, tu citavi La Nazione, c'è tutta una narrazione su certa stampa che ha utilizzato questo stop agli affitti brevi, diciamo, l'amministrazione, la giunta Funaro ha congelato la situazione attuale, non è un vero e proprio stop, ha congelato in attesa di decidere tra un paio d'anni che cosa fare. Però guardate che è chiaro che gli affitti brevi tolgono case in affitto alle persone, cioè è inutile negarsi questa cosa. Però si è costruito tutta una narrazione che contrappone quello che ha ereditato la casa della nonna e che quindi vorrà essere libero di farci quel che vuole con i grandi gruppi alberghieri. E che cosa è successo? Che proprio praticamente il giorno dopo che era stato annunciato lo stop alle nuove licenze per gli affitti brevi, intanto le si annunciano e un mese prima si dice: oh, guardate che il 20 di giugno si chiudono, così la gente ha tutto il tempo per chiedere il CIN, ecco, appunto. E dopodiché si dice appunto si annuncia e poi si chiuderà. Che cosa succede a questo punto? Che il giorno dopo questo annuncio viene fuori che in via Bufalini, ex uffici della Cassa di Risparmio, e lì ha comprato Namira, che è un fondo di investimento, in questo caso italiano, ma a poca importanza, e aveva già preso accordo, aveva fatto un accordo scritto nel 2017, rinnovato nel 2023, per cui loro potevano fare appartamenti per affitti brevi. Questo ha rinforzato la narrazione di, appunto, un giornale come la Nazione, che hanno messo, no, hanno posto questa differenza. In realtà anche gli affitti brevi tendenzialmente sono grandi gruppi, sono grandi gestori, sono grandi host, no? E quindi anche quella è una cosa. E chiudo, perché secondo me sto veramente parlando troppo. Ci sono. Quindi, ok. Ed è chiaro che questo tipo di modello di città, anzi, finisco sulle OGR, visto che tu l'avevi chiesto, cascine, officine grandi riparazioni. Le officine grandi riparazioni sono quello spazio che c'è alle spalle, lungo il fosso macinante, alle spalle del nuovo teatro del Maggio Fiorentino e che arriva fino alla Manifattura Tabacchi. Se la vedete è una grande area verde, ci sono alcune attrezzature, erano le vecchie officine grandi riparazioni delle ferrovie, luoghi importanti di lotta, ci lavorava, mi sembra, Spartaco Lavagnini, se non ricordo male, insomma luoghi importanti da cui sono partite le lotte contro il fascismo ma anche per la liberazione, insomma non, luoghi di memoria che sarebbe importante mantenere, anche quelle cedute, con questo progetto di lì davvero di fare quelle che vengono definite una gated community per ricchi, cioè una zona chiusa per i ricchi, va bene? E ammesso che, e anche qui secondo me si torna a parlare di sicurezza, perché quelle che appunto sono le gated community come ci sono negli Stati Uniti, come ci sono in Sud America, ma davvero sono sicure? Davvero? Oppure creano soltanto esclusione? Questo è un altro. Quindi questo tipo di sviluppo della città non fa altro che creare segregazione, non fa altro. E quindi ha chiaramente un impatto del... E sicurezza è anche un'altra cosa. La sicurezza è anche la sicurezza ambientale. Se si fanno le officine grandi riparazioni e si tomba il fosso macinante, probabilmente è più facile che ci siano alluvioni o comunque esondazioni, come si chiamano oggi. Il quartiere di San Jacopino, quartiere popolare di tradizione operaia, diventerà un'enorme isola di calore, perché verrà creato questo muro di edifici tra l'Arno, le Cascine e il quartiere di San Jacopino. Mi taccio qua. E che ha fatto il comune? Nulla, va avanti così.
1: Grazie davvero. Allora, si è parlato di

0: è stata appunto queste multe. Sono arrivate alcuni cittadini, abitanti che hanno, diciamo, protestato per manifestazione non autorizzata. E questo reato è stato depenalizzato, il che sembrerebbe buono, ma dall'altra invece, come dire, butta sulla monetizzazione e la repressione, cioè dare multe a, insomma, cittadini che protestano di 1.000 euro per aver espresso il loro dissenso è qualcosa che ovviamente riduce gli spazi democratici. Per cui, ecco, appunto, a Letizia chiederei quali strumenti lo Stato si è dato ultimamente, perché mi sembra sia stata un'accelerazione abbastanza veloce, per reprimere da una parte tutti gli esclusi di cui si parlava prima, cioè tutti per deprimere quello che appunto veniva definito prima degrado, no? Quelli che non devono stare sotto i riflettori del turista. Ci sono strumenti, sono state citate anche prima come le zone rosse, ma ce ne sono tanti di questi strumenti in cui si colpisce quella che viene appunto definita marginalità, degrado, il sottoproletariato e quant'altro. E si sta abbassando anche la soglia di età, cioè si sta andando verso qualcosa di pericoloso, no? Perché abbassare a 16 anni e appunto riempire carceri minorili, mentre prima l'Italia credo fosse abbastanza all'avanguardia sulla tutela perlomeno del minore da questo punto di vista. Quindi da una parte si colpisce questo, dall'altra si colpisce i movimenti, no? Con le reti di sicurezza. Io credo che però quello che è successo in Piazza Tanucci o che succede anche al Sud Cobas che ha ricevuto multe per picchette sindacali, sciopero sindacali, non sia tanto, credo, colpire l'attivista, il militante del centro sociale, per capirsi. Ovvio che si vuole reprimere anche il militante politico, ma credo che sia proprio quello di impedire quello che sta succedendo qui, cioè la partecipazione delle persone, la partecipazione, diciamo, democratica, l'attivazione, perché quello che è successo a noi o al Sud Cobas è semplicemente forme di partecipazione, di attivismo, di disobbedienza civile che prima potevano essere, tra virgolette, più tollerate e che oggi si colpisce, cioè creare la paura, diciamo, in chi potenzialmente può esprimere dissenso o rivendicare i propri diritti o, come dire, opporsi a quelle trasformazioni, ad esempio, che Firenze sta vivendo e quanto questo modo, questa retorica della paura e delle reti di sicurezza incidono sulle lotte. Ti passo la parola e grazie.
1: Grazie a voi, buonasera a tutte e a tutti. Quante domande e quanti spunti. Devo dire che sempre il discorso storico lo trovo molto calzante in questo tipo di dibattiti perché ci dà anche una chiave di lettura dei provvedimenti normativi, anche di quelli attuali. E vedremo come questi ultimi provvedimenti, per esempio, incidono su quella che era stata la legislazione degli anni di piombo. E non è un caso che sia andato a intervenire su quelle norme. D'altra parte è anche interessante il discorso del passaggio dal locale al nazionale, dal nazionale al locale, perché se avvengono certe cose, se sono arrivate le multe per le manifestazioni in Piazza Tanucci e se certi tipi di repressione, come quelle delle zone rosse, sono possibili, è perché ci sono dei provvedimenti a livello nazionale che lo consentono e addirittura lo incentivano in qualche modo. Per cui cercherò di ricollegarmi un po' a tutte le cose che avete detto, partendo poi da quello che è il tema della giornata, cioè questo concetto di sicurezza, che stasera sicuramente approfondirete e che io mi chiedo spesso quando mi capita di dialogare in questi contesti, se forse è proprio il caso che cerchiamo di iniziare a risignificare rispetto a quella, alla declinazione che ne è stata data, una declinazione che è ovviamente fuorviante e utile soltanto a promuovere questo tipo di provvedimenti altamente securitari, ma che niente hanno a che fare poi in realtà con la sicurezza per come la intendiamo noi, no? Cioè con la sicurezza all'abitare, con la sicurezza ad essere libere e liberi nelle proprie scelte, con la sicurezza lavorativa e di un certo tipo di sicurezza economica, con la sicurezza ambientale, eccetera, eccetera, tutte cose che sono state nominate. E allora la domanda che mi pongo, no? E vi vado a dire qualcosa su quest'ultimo decreto sicurezza, è quanto in realtà questo tipo di provvedimenti incidono su una sfera molto importante della nostra sicurezza, intesa come libertà di partecipazione, e anche libertà di manifestare il proprio dissenso.

0: senso che è una libertà che sulla base della nostra Costituzione lo Stato dovrebbe garantire, dovrebbe far sì che i cittadini e le cittadine possano liberamente manifestare il proprio dissenso e quindi agire i propri diritti civili. E invece con questo decreto questa sicurezza viene a mancare. E vedendolo un pochino più sul dettaglio, vorrei anche farvi notare una cosa, che questa, come altre normative di questo genere, ahimè, entrano a far parte del patrimonio normativo dello Stato tramite decreti legge, che sappiamo tutti sono uno strumento, non ordinario di legiferazione, no? Cioè, non passano dalla normale attività parlamentare di legiferazione, ma passano da un legiferare che è del governo. Anche questo ci deve porre delle domande, anche perché sono dei provvedimenti che dovrebbero essere necessitati dall'urgenza, estrema urgenza. E qui torna il tema della sicurezza, perché si dice, essendoci un problema urgente, imminente, sentito dalla gente che richiama, che acclama provvedimenti in tema di sicurezza, bisogna fare provvedimenti urgenti e quindi si depotenzia il Parlamento e quindi l'organo che sarebbe deputato a fare le leggi in favore del governo, che sulla base di una presunta urgenza securitaria assume questi provvedimenti. Ed è quasi sempre questo lo strumento che viene utilizzato. Io vorrei darvi qualche dato perché è interessante. Il governo Meloni in particolare ha emanato 117 decreti legge da quando è in carica, si parla uno ogni 10 giorni, quindi diciamo ogni tematica praticamente sarebbe altamente molto urgente, e anche il primo decreto è passato poi come un decreto legge, quindi anche il primo decreto sicurezza è finito per essere stato approvato con lo stesso strumento. Vediamo i dati sulla sicurezza, sono dati del Viminale, li ho presi perché sono interessanti per dire quanto viene strumentalizzata questa tematica. Dal 1 gennaio al 31 luglio del 2025, quindi rispetto allo stesso arco temporale del 2024, in generale i reati sono diminuiti. Per dirvene uno, le rapine, su cui pure sono intervenuti, -6,7%, i furti -7,7%, riduzione complessiva dell'8% delle persone denunciate. Direte, vabbè, ma questi sono i dati in generale sulla criminalità. Vediamo le manifestazioni, che sono poi l'oggetto di questi decreti, l'oggetto vero di questi decreti. Allora, le manifestazioni di piazza caratterizzate da criticità per l'ordine pubblico, questo arco di tempo, quindi l'ultimo anno, -19,5%. I feriti fra le forze di polizia, -35,4%. E di solito diciamo le denunce da parte di operatori della polizia sono all'ordine del giorno, perché non c'è problema a farsi refertare come spesso invece è dalla parte dei manifestanti, laddove farsi refertare significa farsi identificare. Per cui il dato è abbastanza realistico. Quindi in generale abbiamo un decremento nell'ultimo anno complessivo delle manifestazioni dove ci sono stati episodi di violenza o di tensione. Quindi questi sono i dati del Viminale. Ecco, davanti a questo si risponde con il decreto sicurezza incentrato sulle manifestazioni di piazza. No, perché bisogna comunque fare anche i conti, no, con quella è la realtà. Questi sono i dati che lo stesso governo fornisce. Mentre non viene considerato che ci sono organismi internazionali come World Justice Project, che ha attribuito al nostro paese un punteggio di circa 6 su 10, quindi siamo al 34esimo posto su 143 stati, al 25esimo su quelli europei, con un arretramento rispetto alla tutela delle libertà fondamentali. Questo è anche questo un dato che mi piaceva ricordare. Bene, davanti a tutto questo arriva il decreto sicurezza. Non posso farvi l'analisi di tutte le disposizioni che sono in questo decreto, perché sarebbe veramente lungo, oltre che molto noioso, ma vorrei darvi indicazioni generali e un piccolo focus sull'articolo 18 e la depenalizzazione della manifestazione non preavvisata. Su cosa interviene il decreto su sicurezza? Sui fermi di prevenzione che erano previsti nella legislazione degli anni di piombo, le perquisizioni preventive, anche queste della stessa legislazione, che vengono potenziati proprio nell'ambito delle manifestazioni pubbliche e aperte al pubblico. E su questo vorrei dirvi una cosa, perché non è la stessa cosa una manifestazione pubblica e la manifestazione in un luogo aperto al pubblico, sono due cose molto diverse, ma questo decreto riguarda anche le manifestazioni in luoghi aperti al pubblico. Cosa vuol dire? Che queste norme si applicano anche nel caso in cui voi abbiate deciso di organizzare questa stessa cosa, ma in un cinema, in un evento, dove la legge, cioè la Costituzione, non prevede che vada chiesto un preavviso. Cioè, se io voglio farmi una riunione in un luogo aperto al pubblico, la faccio e è tutelata dalla Costituzione e non ho bisogno di chiedere di comunicarlo perché si valuti l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Ecco, tutta questa normativa si applica anche in questi casi. Quindi il restringimento della libertà dei cittadini che vogliono pacificamente riunirsi e confrontarsi è estremo, anche in un ambito nel quale non c'erano già questo tipo di normative. Poi abbiamo tutto il tema del divieto di accesso alle manifestazioni pubbliche, cioè il DASPO delle piazze. Il DASPO, per come lo abbiamo conosciuto, quello sportivo in origine, praticamente adesso si applica anche alle manifestazioni politiche. Ve la devo riassumere molto, ma questo è uno dei nodi cruciali. Il DASPO potrà essere dato sia dall'autorità giudiziaria a seguito di una condanna. Sei stato condannato per reato di resistenza? Bene, io ti potrò dare come pena accessoria un DASPO dalle manifestazioni dove hai commesso quella resistenza. In pratica tu alla manifestazione non ci vai più, ma anche gli stessi questori li potranno dare, proprio come li davano nell'ambito sportivo. Poi abbiamo la famosa depenalizzazione dell'articolo 18, ma la istituzionalizzazione delle zone rosse, quello che dicevi tu, cioè che erano partite come provvedimenti delle autorità amministrative locali e che adesso invece ci troviamo disciplinate a livello nazionale proprio in un quadro normativo che dice che effettivamente in certe zone dove si sono verificati certi fenomeni, sì, i prefetti possono istituzionalizzare delle zone rosse. E all'articolo 4 del decreto, che fra l'altro usa dei termini vaghissimi per cui potranno essere veramente istituzionalizzate con poco. E poi abbiamo l'ampliamento della flagranza differita sempre nel corso delle manifestazioni pubbliche. Queste sono, diciamo, le linee principali del decreto. Sono a metà più o meno? Allora, quando andiamo a vedere queste norme dobbiamo tenere presente un concetto che è fondamentale, che credo che sia importante che tutti e tutte conoscano. Questo tipo di interventi si sposta un po' anche rispetto al primo decreto sicurezza, dal piano prettamente penale al piano della prevenzione e quindi a un piano che non è quello della pretesa punitiva dello Stato nel momento in cui è stato commesso un delitto, che è il piano prettamente penale, per riassumere, no? E che interviene a seguito di un processo. Qui siamo in quello che è il sottosistema di polizia e di ordine pubblico che si basa su misure che sono di prevenzione, cioè è il momento in cui lo Stato cerca di prevenire turbamenti dell'ordine pubblico, commissione di reati, eccetera, eccetera. Ed è un sottosistema che è molto delicato perché si basa sul sospetto, su presunzioni di pericolosità e non sull'accertamento di un fatto di reato. Pertanto, quando le limitazioni della libertà avvengono in questo sottosistema, dobbiamo stare ancora più attenti. Ed è proprio la specificità di questo decreto sicurezza, anche comparandolo rispetto al primo, che invece introduceva o modificava fattispecie di reato, andando a criminalizzare, come ricordavi tu Lanfranco, alcune marginalità sociali, alcuni tipi ben precisi, no? Si è partiti col decreto anti-rave, cioè vogliamo dire che chi fa i rave è un criminale? Diciamolo con una norma penale che punisce esattamente quello, esattamente come si fa con l'operaio che fa il picchetto col blocco stradale. Questo significa dare un nome alle cose, che ha una grande forza, non che prima questi fenomeni non venissero portati a processo e repressi duramente, ma diamo un nome alle cose, ha un significato, una portata morale molto forte. Torniamo al nostro ultimo decreto. Dicevo, vengono ampliati moltissimo i poteri di polizia, i poteri preventivi di polizia, soprattutto lo vediamo col fermo preventivo e le perquisizioni, ma si interviene anche con una depenalizzazione, e quindi uno avrebbe potuto pensare, è una in questo senso un provvedimento meno repressivo. Se prima per organizzare una manifestazione pubblica dovevo chiedere un preavviso e se non lo facevo venivo portato a processo e rischiavo una condanna in sede penale, seppure per un reato contravvenzionale, adesso non è più un reato. Bene, è una polpetta avvelenata. Dovremmo, a mio avviso, per essere più corrette, non parlare di depenalizzazione, ma parlare di amministrativizzazione della repressione. Cioè si passa a reprimere il fenomeno su un piano amministrativo anziché giudiziario, ma sempre di repressione parliamo. E anzi, c'è un aggravamento. Se prima la norma prevedeva un'ammenda, cioè si veniva puniti, si faceva il processo, innanzitutto, e questo è bene ricordarlo, soprattutto dal mio punto di vista, si faceva un processo, cioè il fatto va accertato in sede giudiziale, ci sarà un'accusa, un pubblico ministero che dice tu hai compiuto questo fatto, un'avvocata, un avvocato che ti difende e un giudice che deve decidere se quel fatto è stato commesso. A seguito di questo accertamento, che comunque garantisce una difesa, si poteva essere puniti con un'ammenda da 103 a 413 euro e con l'arresto fino a 6 mesi. Ora, chi questi processi ha subito? Ma io che li ho fatti. Non abbiamo mai preso una condanna per articolo 18 e comunque si rischiava appunto un'ammenda. Perché non è facile dimostrare che eri tu il promotore, che poi l'hai fatto in un certo modo, eccetera, eccetera. E poi la norma prevedeva anche che poteva essere punito chi prendeva la parola, ma la giurisprudenza intervenuta sul punto, Corte Costituzionale di Cassazione, avevano ristretto la portata di questa norma dicendo sì, può essere punito chi prende la parola solo se dal fatto a quello che ha detto potevo desumere che fosse il vero organizzatore. Quindi c'erano state una restrizione della possibilità di applicazione di questa norma, norma che comunque presentava ancora, anche dopo gli interventi, profili di incostituzionalità. Norma che, lo ricordiamo, introdotta con la legislazione fascista 1931, sempre per tornare alla storicizzazione delle tematiche, e che si pone in contrasto con la Costituzione perché pone l'ordine pubblico come limite al diritto di manifestare, cosa che la Costituzione non prevede, perché l'incolumità pubblica è un concetto diverso dall'ordine pubblico. Quindi già c'erano problemi di costituzionalità su questa norma, erano pure state sollevate e portate all'attenzione della Corte, ma il legislatore è stato molto furbo, ha detto sapete cosa? Io il reato lo tolgo, così bypasso il vaglio della Corte Costituzionale sulla norma di natura penale e invece sostituisco una sanzione amministrativa. Allora, la sanzione amministrativa, innanzitutto, che è per la stessa condotta, eleva la sanzione pecuniaria che potrà essere comminata da 1.000 fino a 10.000 euro, che è una cifra spropositata, e si applica anche a chi promuove la questa è una novità, non c'era già scritto nella norma, si applica anche a chi promuove la riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o anche privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti, cioè il gruppo WhatsApp. Ok? Quindi la sanzione poi, fra l'altro, potrà essere da 1.000 a 12.000 euro anche per chi non ottempera quelle che sono le prescrizioni, pur avendo dato il preavviso, no? Io ti dico sì, puoi fare la manifestazione in forma statica, caso esemplare, invece io poi faccio un piccolo corteo, mi muovo, bene, lì la sanzione è addirittura fino a 12.000 euro. Poi se si cambia l'itinerario anche si prende la sanzione, questo non c'era scritto nella norma ma ad onor del vero veniva già punito anche a livello penale. E poi si viene puniti anche se facendo una manifestazione si intralciano i mezzi di sicurezza, di soccorso pubblico urgente, e si viene sancionati anche se si intralcia il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica. Cosa voglia dire questa espressione? È assolutamente incomprensibile, ma potrebbe voler dire tutto. Cioè, se io durante una manifestazione interagisco, comunque ostacolo in qualche modo la funzione di controllo che non so in cosa si dovrebbe espletare, bene, posso essere sanzionato con una multa da 500 a 3.000 euro e la sanzione poi è da 2.000 a 10.000 euro se utilizzo un passamontagna, insomma comunque se mi travisto durante una manifestazione. Se c'è la reiterazione nel biennio, addirittura le sanzioni possono essere aumentate da un terzo alla metà. Quindi se la persona viene considerata per più volte in un biennio promotore, addirittura c'è un aggravamento. Tutto questo viene comminato dalla prefettura. Quindi vedete lo slittamento dall'organo giurisdizionale all'organo di governo per eccellenza, perché la prefettura non è altro che l'organo di governo sul territorio, per tornare ai territori. Quindi non è evidente, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Di solito le sanzioni amministrative, come quella quando prendete la multa della macchina, si può pagare in misura ridotta. Ecco, questa non si può pagare in misura ridotta. Allora, è evidente che è una complessiva riscrittura in senso molto repressivo della libertà di organizzare una manifestazione e quindi una protesta, altro che depenalizzazione. Per questo che dico che appunto si tratta di una polpetta avvelenata. Il meccanismo della sanzione amministrativa è uno più rapido, l'avete visto, quando è avvenuto il fatto era a marzo, no? Se non sbaglio, la manifestazione, e subito abbiamo già l'ingiunzione di pagamento, non c'è bisogno di un accertamento, bisognerà poi fare un ricorso per vedere un giudice di pace, un giudice civile, perché il ricorso si fa al giudice di pace, per chiedere che venga accertato se effettivamente io c'ero o non c'ero, ma intanto la sanzione me la danno. Il meccanismo è invertito rispetto all'accertamento penale. Quindi la repressione, il disincentivo alle cittadine e ai cittadini a organizzare qualcosa è fortissimo, perché io prendo subito una sanzione e poi sarà a carico mio, anche economico. Tenete conto che per la persona che prende la sanzione, ogni persona dovrà fare un ricorso. Cioè un singolo ricorso, non è un processo che se io ti denuncio in concorso per aver organizzato un processo a tante persone, no, sono 10 ricorsi ipoteticamente, e se anche la sanzione viene comminata nel minimo, come è stato in questo caso, che abbiamo avuto sanzioni di 1000 euro, immaginate voi se a essere considerati promotori sono 100 persone, perché non ci vuole niente, arrivano 100.000 euro di sanzioni amministrative e così via. Ma le cose da dire sarebbero tantissime, ma non ve ne dico altre, perché poi possiamo sicuramente parlare diciamo con delle domande e fare un dialogo che mi fa sicuramente piacere. Io quello su cui vi invito a riflettere è che appunto anche con norme come queste, in realtà quando tutto si sposta sul piano amministrativo, assistiamo proprio a quello che secondo me può essere definito uno slittamento verso uno stato di polizia, cioè si danno sempre maggiori poteri agli organi di polizia rispetto all'attività giurisdizionale, quindi all'attività di accertamento dei fatti, che è un compito della magistratura. Quindi bisogna stare veramente attenti da questo punto di vista, perché questo sì che può essere considerato qualcosa di eversivo rispetto allo stato di diritto in cui siamo abituate e abituati a vivere.
1: Grazie mille. Comunicazioni di servizio, ma ora ci sono ancora mezz'ora, perché non so, all'8:30 si può mangiare, alle 9 si riparte, perché dopo c'è un tavolo con un sociologo, un antropologo, con Portelli, e c'è la cena. Se volete mettere i contributi sono ben accetti, abbiamo un po' le multe, un po' il treno di Stefano che è venuto da Roma, e quindi nulla, io, cioè, ora si può dialogare, chiunque voglia dire qualcosa. Io penso sia stato molto, molto bello intrecciare questi piani, dalla storia all'urbanistica, al discorso appunto dei reti di sicurezza, e la risposta è mette in campo sia una risposta di sicurezza solo in termini repressivi. È una cosa che mi verrebbe da chiedere, a me funziona questa, cioè in termini puramente tecnici, dal punto di vista della repressione, anche di quello che loro definiscono comportamenti devianti, che può essere lo spaccio, eccetera, insomma tutti questi comportamenti, no? Che poi noi abbiamo visto appunto Vannacci, che poi il motivo che ci porta qui è anche questo spirito antifascista. Abbiamo visto le loro ronde per la sicurezza attraversare la città per filmare quello che fondamentalmente viene appunto definito degrado, per tornare poi alle solite cose, cioè fanno dei video ai senza tetto, oppure sono andati alla stazione a dire qui sembra essere in Congo perché ci sono gli immigrati che stanno lì, cioè non è che... ma anche su questo terreno qua, no? Questa deriva penalista e anche eversiva, come dici te, perché appunto io mi domando anche si è chiuso spazi per dichiarare incostituzionali queste norme. Funziona questa attività o è soltanto un modo per appunto impedire, reprimere le lotte sociali e i soggetti più a rischio della società?
2: Io direi, se ci sono domande, raccogliamo magari qualche domanda e poi facciamo rispondere i vari relatori.
3: Grazie. Allora, io sono Cristiano Lucchi di Fuori Binario e ascoltandovi alla fine mi è venuto un po' un dilemma etico, no? Perché abbiamo sentito nelle vostre esposizioni un sostanziale attacco a quella che è l'amministrazione cittadina per come ha condotto negli ultimi anni e come sta conducendo ancora la questione delle case, degli affitti brevi, delle case popolari. Però, qui c'è l'infografica strada per strada dove sono queste 8. Dove sono queste 844 case popolari vuote e abbiamo scoperto che il comune spende 600.000 euro di fabbro per chiudere le porte di queste case, 600.000 euro tutto l'anno. Abbiamo scoperto che per ristrutturare un appartamento popolare a Firenze costa una media di 25.000 euro e a Campi Bisenzio 7.000 euro, eppure immagino muratori siano un po' gli stessi, no? Insomma, quindi il comune di Firenze non solo è deficitario ma è anche colpevole, anche dal nostro punto di vista delinquente. Poi si ricollega però il punto di vista della sicurezza, no? Francesco, che è qui a vendere il giornale, è stato daspato perché è trovato alla stazione Santa Maria Novella con pane e formaggio e il coltello per tagliare il pane e il formaggio. Aveva dei precedenti, daspo fuori e lui si muove passando, cioè anche col treno, deve andare in stazione, non ci può più andare, no? Non ci poteva più andare. E quindi il dilemma etico è, ma quando fra qualche mese parte la campagna elettorale e tutti saremo chiamati a cacciare questi fascisti, non è che daremo fiducia a chi questa città l'ha distrutta? Cioè, perché qui, ora io semplifico naturalmente, perché poi ci sono forze politiche, per fortuna, e si candidano e hanno anche delle buone posizioni antiliberiste, eccetera, eccetera. Però è assolutamente, insomma, noi fra qualche mese ci saremo chiamati a fare questa scelta e almeno per me personalmente non sarà una scelta per nulla facile. Perché alcuni di noi, una persona di noi ad esempio quest'anno si è suicidata per le politiche totalmente delinquenziali del Comune di Firenze e quindi, insomma, quando si andrà a mettere la scheda dell'urna, chi di noi voterà avrà anche dei problemi da questo punto di vista. Voglio sapere cosa ne pensate di questo intreccio.
2: Ci sono altre domande?
4: Ciao a tutte e tutti, sono Francesca del sindacato Sud Cobas. Intanto volevo ringraziarvi per aver organizzato questa iniziativa e in generale per tutto quello che il comitato qua in piazza Tanucci sta facendo in questi mesi. Noi, come veniva detto prima, appunto siamo anche noi tra quelli che stanno iniziando a ricevere queste sanzioni previste dal decreto sicurezza e le abbiamo ricevute sia per la manifestazione del 7 marzo a Prato che dopo uno sciopero generale il giorno prima ha impedito appunto la manifestazione del Comitato Rimigrazione e Riconquista che doveva svolgersi nell'anniversario della deportazione di 133 operai nel 44 che appunto avevano scioperato a Prato e che erano stati portati nei campi di concentramento. Una manifestazione appunto per incentivare delle nuove politiche di deportazione, anche se chiamate con un altro nome, che è stata impedita semplicemente da dei corpi di lavoratrici, lavoratori che si sono seduti in una piazza che era quella prevista per la manifestazione e ci hanno dormito e questa manifestazione il giorno dopo non c'è stata. Una scelta che noi rivendichiamo totalmente come il comitato per appunto la manifestazione qua in piazza Tanucci. e altre multe che abbiamo ricevuto per degli scioperi, per dei picchetti sindacali. Se diciamo l'incostituzionalità di queste norme è evidente anche quando appunto si parla di manifestazioni, espressioni del dissenso, credo tanto più lo sia se si parla di diritto di sciopero, perché lo sciopero è un gesto, un diritto dei lavoratori e delle lavoratrici che per sua natura non può e non deve essere preavvisato. Cioè, se io preavviso che al mio datore di lavoro che farò uno sciopero, il giorno dopo lo sciopero perde tutto il suo senso e tutta la sua potenzialità di incidere su, sul mio posto di lavoro. Quindi noi crediamo che appunto prima di tutto per opporci a questi decreti la prima cosa che dobbiamo tutte e tutti continuare a fare è continuare a praticare gli spazi di dissenso, continuare a organizzare manifestazioni, continuare a esprimere contrarietà a quelli che sono questi provvedimenti. In questo senso appunto veramente ringraziamo il Comitato di Piazza Tanucci per tutte le giornate che si stanno organizzando qua e che stanno proprio dando questo messaggio a chi appunto con le multe forse pensava di poter silenziare e poter fermare l'organizzazione dei cittadini e delle cittadine di questo quartiere. Rispetto a quello che diceva Cristiano, al suo dilemma etico che mi risuona ovviamente, noi crediamo che sia compito di tutte e tutti noi non solo lottare diciamo contro questo governo affinché queste leggi vengano cancellate, cosa che appunto diciamo probabilmente con questo governo non è così semplice, ma anche diciamo organizzarci con tutti i mezzi che abbiamo, gli spazi che abbiamo, le connessioni che abbiamo anche con le forze diciamo più a sinistra, di centrosinistra, che potrebbero vincere le prossime elezioni politiche, per spingere anche loro, eventualmente qualora andassero al governo, a cancellare questi provvedimenti, perché un tema importante è che tante delle leggi che sono state fatte dai governi di destra in questi anni, quando poi diciamo la cosiddetta sinistra è andata al governo, non le ha mai cancellate, non è mai intervenuta per rivedere delle leggi come questa che erano state fatte. Quindi crediamo che anche questo sia un terreno su cui iniziare a discutere e organizzarci sia localmente che a livello nazionale, e insomma speriamo che momenti come questi ce ne siano altri. E rispetto alla domanda, io volevo anche chiedere un po' a Letizia se magari ci può dire due parole su se e come ci si sta pensando di muovere a livello nazionale, anche dal punto di vista diciamo degli avvocati, di chi difende insomma le garanzie del diritto in questo paese, per contrastare questi provvedimenti. Grazie mille ancora.
2: Allora, io farei rispondere a queste prime tre domande. C'hai l'ultima domanda? Sì, sì, certo, no, è che riaprivo dopo, se no loro si confondono. Però
5: vai. Ciao a tutte e tutti, è una riflessione molto forse più generalista e meno tecnica rispetto a quello che è stato chiesto fino adesso, perché ho sempre avuto l'impressione che negli ultimi anni la società, la città in particolar modo, stia sempre più diventando una città che vede cittadini di serie A, di serie B, di serie C e di serie D, no? In cui l'idea di un diritto che sia un diritto, dal mio punto di vista un bisogno, però un diritto uguale per tutti, sia assolutamente negato. Quindi quando tu parlavi di sanzioni amministrative, mi viene da pensare che ormai andiamo in una deriva per cui anche la dimensione del dissenso la puoi avere se te la puoi comprare, nel senso, se tu sei in grado di garantirti da un punto di vista economico il fatto di poter sostenere delle sanzioni, allora va bene, puoi anche essere contrario. Quindi mi chiedevo se questa può essere effettivamente una riflessione, come dire, corretta rispetto a quello che dicevi.
6: Chi vuole parlare? Sulla domanda più politica passerei la parola, su quelle altre posso rispondere. Sulle elezioni cittadine volevo scusa, non sono nemmeno residente a Firenze, ma ero curiosa.
7: No, Cristiano ha posto un problema che penso che tutti noi ci sentiamo, perché è chiaro, voglio dire, che siamo, cioè, quello che state facendo voi è importante perché, no, si pone Anche da un punto di vista, no, se si considera dal punto di vista, no, della lettura della città manifesta, la lettura della città è tutto il contrario, no, di quello che ci propone questa amministrazione, quindi è un creare relazioni, un creare comunità, è tutto il contrario della segregazione. Che vi devo dire? Certo, è chiaro che in questa città, sì. Oh. Ed è chiaro che è un'amministrazione che esclude, perché questa amministrazione ha creato una città escludente, diciamo la verità, una città che esclude, ti viene poi dopo, e non è nemmeno dialogante a livello cittadino, perché con tutte le proteste che ci sono state ultimamente, dai residenti di San Gallo alla questione officine grandi riparazione, parlo di queste tematiche qua, perché almeno parlo di quello che so. Non c'è nessun minimo ripensamento, non è che dicono, beh, finora abbiamo fatto così, però d'ora in poi parliamoci, vediamo. L'ultima dichiarazione della sindaca è stata, sulle officine grandi riparazioni faremo una comunicazione partecipativa. Ora ditemi voi se c'è qualcosa di partecipativo nella comunicazione. La comunicazione è una roba che passa da una persona ad un'altra, non è un prendere le decisioni insieme. Detto questo, il problema dell'opporsi a un fascismo vero, perché diciamoci la verità, quelli che ci sono qua, i Vannacci e tutto quanto, è gente che, insomma, che sono davvero, e soprattutto solleticano quel disagio che le persone hanno, quella loro insicurezza, e la sfogano ovviamente contro gli ultimi, ma questi meccanismi li conosciamo bene. Per cui però è molto difficile, perché anch'io sono molto in difficoltà, perché certo che vorrei sbarrare la strada a questi. E come diceva Francesca, non solo la sinistra cancellato le leggi della destra, ma talvolta è stata proprio la sinistra che ha fatto le leggi scomode che la destra non aveva voglia di fare. Penso al lavoro, penso anche alla legge Minniti, insomma, cioè tutta una serie di cose che... E quindi io non ho su questo una risposta, mentre se ci fossero le elezioni amministrative una risposta ce l'avrei, e direi siamo tanti, vediamo che si riesce a fare a sinistra di questi qua. Sul nazionale, penso che appunto, cioè dal basso, però veramente sono molto dibattuta. Penso però che partire da qua, partire dai nostri quartieri, che partire dal nostro quotidiano sia la cosa fondamentale. Però non ho altro da dire, non è politica, è proprio buon senso, perché proprio non ho, perché anche a me fa abbastanza pensiero dover affrontare queste cose con una sinistra profondamente liberista, alla quale alla fine forse va meglio che vengano i fascisti al governo che una sinistra antiliberista, diciamoci la verità, se pensiamo all'Europa, se pensiamo a tutta una serie di cose. L'ho detta, basta.
8: Allora provo a rispondere velocissimamente alle varie domande, partendo dall'ultima che mi è stata posta sul discorso economico. Sì, è vero, è chiaro che chi ha più possibilità economiche ha più spazi, è così, perché diciamo hanno capito che colpire il portafoglio è quello che fa più paura, ma è chiaro che da un altro punto di vista chi ha le possibilità economiche potrà sostenere queste spese, quindi. Però pensavo anche al provvedimento, quello che avevano inserito sul fatto di pagare, cioè riconoscere all'avvocato che facilita la procedura di rimpatrio del proprio assistito, riconoscergli un compenso economico, vanno in questa stessa ottica, se consideriamo allo stesso tempo che quello stesso migrante non può prendere il gratuito patrocinio, perché non ti danno il gratuito patrocinio per assisterlo, quindi già è molto complesso difendere persone che non hanno possibilità economiche, in più si dà l'incentivo, in più si monetizza, no, anche la possibilità, lo spazio di agibilità politica. È una riflessione che assolutamente condivido. A livello nazionale, cosa stiamo facendo? A livello nazionale, anzi, colgo l'occasione per segnalarlo, esiste una rete che si chiama Rete di Resistenza Legale, dove siamo in numerose, numerosi avvocate, avvocati che storicamente ci siamo occupati di difendere i movimenti sociali, le marginalità sociali, e ci siamo riuniti proprio sentendo la necessità di confrontarci, di adottare delle forme di risposta che non siano soltanto individuali e nei singoli processi dove cerchiamo chiaramente di fare il massimo per difendere le persone, ma di dare risposte anche più omogenee e di condividere quanto avviene. Una delle cose che principalmente ci siamo proposti di fare, scusatemi, ho mal di testa, faccio fatica, è quella di proporre delle questioni di costituzionalità sulle nuove norme che sono state introdotte e proporle a tappeto per far sì che un giudice prima o poi la sollevi, perché dovete sapere che il giudizio di costituzionalità nel nostro ordinamento è incidentale, cioè non è che siccome questa roba qua è incostituzionale io domani posso andare alla corte e dire oh lo eliminate, no. Mi deve capitare un caso dove viene applicata quella norma e che in quel processo sia rilevante e fondata la questione per vederla, sollecitarla al giudice, il mio giudice deve dirmi hai ragione avvocato, andiamo alla Corte Costituzionale. Quindi è un procedimento piuttosto farraginoso e intanto significa che intanto ce la teniamo e intanto la applicano e intanto fanno i fermi preventivi, vedi Roma il 29 di marzo quando 90 persone vengono fermate mentre volevano andare a una commemorazione assolutamente a caso e trattenute per 12 ore, vedi le sanzioni amministrative in piazza Tanucci, a Prato, sugli operai e altrove. Quindi quello che stiamo facendo però è cercare di coordinarci per fare delle campagne anche che siano un po' di lobbying, no? Nel senso di cercare di fare pressione su quelli che sono i nostri interlocutori per cercare di smontare questo impianto normativo. Anzi, forse una cosa sul discorso politico la volevo dire. Volevo dire che in quasi nessuna campagna elettorale di livello nazionale, ma anche locale, della sinistra istituzionale, in particolare del PD, e ora veramente rare volte, ho sentito dire la prima cosa che faremo è abrogare questo schifo. Non dice nessuno. Ma non è che sia un tema sul quale si fa campagna elettorale. L'ultimissima cosa, l'ultima domanda a cui volevo rispondere è quella sul funziona. Funziona questa roba qua, ma... che senso funziona? Perché in generale l'apparato punitivo non serve a diminuire né il numero di reati né come funzione generale preventiva, funzione di deterrenza non ha mai funzionato, l'America con la pena di morte, gli altri stati che lo insegnano, no? Per cui direi di no. Ma questa roba qua serve a un'altra cosa, cioè dissuadere le persone dal... che cosa? Dallo stare in piazza. Guardate, secondo me il focus, ed è per quello che iniziative come questa sono secondo me importantissime, è quello di distogliere le persone dalla capacità di stare nelle piazze e di starci con dei contenuti di dissenso. Questo è il fine ultimo di queste norme, è questo, e se ci riusciranno, perché questa non è nemmeno tanto repressiva, è preventiva, se ci riusciranno sta a noi dirlo, cioè finché rimaniamo qua e facciamo cose di questo tipo direi di no, poi sul resto non so.
1: Grande. Altro? Qualcuno vuole di qualcosa? Nulla. Il 18, cioè dopo c'è appunto un altro tavolo. Sempre il discorso di sicurezza da altri punti di vista. E poi il 18, questa voleva essere una due giorni, che è il giorno prima in cui viene Vannacci. Il tentativo è quello di fare un'iniziativa in cui appunto si portino al dialogo tra loro esperienze che lavorano nei territori, che hanno affrontato il tema sicurezza. Quindi magari lavorare in territori difficili, dove c'è, diciamo, questioni sociali forti, ma dare risposte esattamente diverse da queste. Perché io penso appunto che si tratti di creare anche un immaginario diverso, no? Prima si parlava di parole. E rispetto a chi votare, appunto, penso la scelta sia difficilissima. Quello che mi viene appunto da dire e rimarcare che si diceva prima, cioè noi, il nostro obiettivo al di là dell'urna è quello di lottare e di, come dire, pretendere anche dalle nostre amministrazioni di sinistra, se sono sedicenti tali di sinistra, delle risposte diverse, perché io credo che se appunto noi costruiamo un immaginario delle lotte, delle richieste, se i cittadini pongono dei problemi all'amministrazione, è vero che non ci ascoltano, è vero che loro non comunque, cioè che loro comunicano, ma perché non hanno paura di noi, perché sanno che, cioè, il dissenso, come dire, spesso non riesce a incidere, no? Non vedono. Noi, ad esempio, abbiamo una questione del circolo del Romito, che non so se tutti sanno, è questo circolo che sta qui dietro, è stato sgomberato e poi chiuso, e è di proprietà del comune di Firenze. E allora il comune cosa vuole fare con questo immobile di proprietà? Lo vuole vendere e farci un Airbnb o lo vuole dare ai cittadini? Noi chiediamo di darlo ai cittadini. Dico che loro si trovano in una difficoltà politica, perché comunque noi stiamo facendo delle richieste, scricchiano, e quindi penso che agire, no? Fare la spina nel fianco dell'amministrazione è quello che noi possiamo fare. Se c'è la destra, lo faremo anche con la destra. È chiaro che la retorica di Vannacci è una roba mostruosa, ha dei linguaggi che non sono gli stessi del PD. E quindi bisogna giocarcela su questi due piani. E, se qualcuno dice qualcosa, bene, se no buonasera, ringrazio davvero chi è venuto qua a confrontarsi con noi.
9: Grazie.
1: Ah, ecco, vai, vieni. Venite qua però, se no...
10: Allora, io volevo fare soltanto una memoria storica. Non ci si può meravigliare di un governo dove c'è una rivalsa su quello che hanno avuto nella storia. Ricordiamoci che una delle persone più importanti, la seconda carica dello Stato, sui moti di Valle Giulia, lui c'era. E nel solito corteo, indetto in maniera, diciamo, non autorizzata, due dell'MSI sono usciti dal corteo lanciando una bomba e uccidendo bombe a mano e uccidendo un poliziotto. E questa è storia. Cioè, per cui di fatto, quando queste persone sono rimaste tappate, chiuse, a un certo punto hanno avuto la rivalsa, i soliti elementi che oggi abbiamo in Parlamento, alcuni di loro erano dei gruppi dei picchiatori fascisti. Non è altra situazione. Per cui non ci si può non immaginare che queste persone facciano di tutto per opprimere, sopprimere e schiacciare. Questo è il loro gioco. Vannacci stamani mattina, stavo dicendo a questo ragazzo, che fondamentalmente ha fatto delle affermazioni allucinanti durante un'intervista. Una giornalista gli ha detto: lei vuole la remigrazione, ma lei come intende farla questa remigrazione? Aprendo tanti CPR e poi dopo mandarli via esattamente. Cioè, qui lei dice, parla di una sorta di come si dice quando viene forse deportazione, sì, non ha battuto ciglio a dire sì. Cioè, questa è la logica di persone della destra. Cioè, fondamentalmente non ci si può aspettare qualcosa di diverso. E purtroppo, come è stato detto già in precedenza, i governi di sinistra, parlando della situazione immobiliare, cioè, rendetevi conto chi l'ha iniziata: Nardella le parole, i nomi me li ricordo. Questo è, per cui di fatto nata c'è stata e da lì parte tutta la situazione. Comunque questo volevo dire solo un appunto e basta. Grazie.
2: Bene, direi che facciamo una pausa per la cena, che è là. Chi vuole lasciare un'offerta, siamo molto felici. Ci vediamo poi dopo.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

Giovanotto? Giovanotto? Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi. Stai tranquillo, lasci perdere e pensa ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo vedrai che sembri un pollo. Puoi dirci come fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba, se sei

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
2: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
5: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
6: Bevi, non fatte beve.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Dantati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: E le donne? Finora in questo podcast abbiamo raccontato la storia di uomini rinchiusi nei CPR. In tutta Italia esiste solo una sezione femminile ed è all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma. Oggi ha 5 posti. Abbiamo chiesto a Valentina Calderone, garante dei diritti delle persone private della libertà di Roma, di raccontarci qual è la situazione delle donne rinchiuse.
1: Io spesso lo evidenzio, l'assurdità, se vogliamo dire che quei posti hanno uno scopo e che hanno lo scopo di rintracciare, di trattenere persone prive di documenti nel nostro paese, capiamo bene che 5 posti, diciamo così, non sono niente e non hanno una rilevanza, insomma, per nessun tipo di fenomeno. Si potrebbero sicuramente trovare delle misure alternative che sono previste tra l'altro dall'ordinamento per far sì che appunto si possano eseguire le espulsioni anche delle donne, ma non facendole passare da un posto come il centro di permanenza per i rimpatri.
0: 5 posti in tutta Italia. Le donne che incappano in un controllo documenti e finiscono nel CPR di Roma sono proprio sfortunate. È talmente irrazionale tutto questo che è difficile anche solo immaginare che uno Stato, in questo caso l'Italia, possa concepire un sistema di detenzione amministrativa che colga così a casaccio.
1: Nella maggior parte dei casi sono state donne con evidenti questioni di salute mentale. Questo mi fa pensare che poi nella maggior parte dei casi la decisione di portare lì queste donne sia il risultato di una chiara volontà di non avere queste donne in mezzo alla strada.
0: Valeria Calderone ci ha raccontato inoltre che per il CPR di Ponte Galeria sono passate in questi anni anche molte badanti. Morto l'anziano che accudivano, si sono ritrovate in strada.
1: Un'altra cosa che è successa nel corso degli anni è che più di una volta io ho sentito storie di donne che erano andate al commissariato vicino casa a denunciare una violenza e al controllo dei documenti con esito, diciamo così, negativo, venivano prese e portate a Ponte Galeria nonostante la legge anche sulla protezione delle donne dovrebbe avere tutt'altro esito.
0: Il fatto che nel CPR di Ponte Galeria siano state rinchiuse anche donne che hanno denunciato un partner o un familiare che le maltrattava o violentava, la dice lunga su quanto siano altrettanto violenti il sistema di detenzione amministrativa e, come vedremo, anche il sistema di espulsione.

0: State ascoltando Dietro quella porta, il podcast che racconta la storia di chi ha varcato la soglia di un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio. Ci si finisce così per caso, per un controllo, documenti prego, e si perde la libertà. È un podcast del Naga e di Upimedia. Io sono Dario Paladino. In questo podcast abbiamo conosciuto quattro persone che hanno subito una detenzione amministrativa. Alexander, di origine balcanica, arrivato in Italia ancora bambino e finito in un CPR dopo un controllo casuale. Una pattuglia dei carabinieri l'ha fermato mentre pedalava sulla sua bicicletta. Fouad, tunisino, scappato dal suo paese perché veniva maltrattato ed emarginato dai suoi compaesani per via di una brutta alopecia. Ha un lavoro, ma gli viene negato il rinnovo della protezione umanitaria. Lo convocano in questura e lui pensa che sia per ritirare un documento. E invece viene fermato, passa la notte in questura e gli dicono: per te domani c'è un volo per la Tunisia. Mohamed, egiziano, è arrivato ancora minorenne in Italia su un barcone. Diventato maggiorenne, ha un lavoro, chiede il permesso di soggiorno, ma manca un documento e per questo gli viene negato. Saif, anche lui egiziano, diventa irregolare perché in fase di rinnovo del permesso di soggiorno ha un contratto di lavoro di poche ore. E poi abbiamo conosciuto Giuseppina, cognata di Munam, tunisino finito nei CPR due volte, la prima a Gradisca di Sonzo, la seconda a Milano. Ci hanno raccontato l'incubo in cui sono finiti, il giorno in cui sono stati fermati, l'udienza di pochi minuti di fronte al giudice di pace, le condizioni spaventose in cui si ritrovano. Dal cibo immangiabile ai materassi luridi fino alla mancanza di una vera e propria assistenza sanitaria. Ci hanno anche raccontato la disperazione che li ha portati a crisi di panico oppure ad atti di autolesionismo. Alexander è rimasto nel CPR per 5 mesi, Mohamed per 2, Munam e Saif per 10 giorni, Fouad in questura solo per una notte. E ora vi raccontiamo qual è stata la sorte per ciascuno di loro. Storie diverse nel finale, ciascuna però rivelatrice di quanto siano assurdi il sistema dei CPR e i meccanismi dei rimpatri. E c'è un fattore che accomuna questi cinque uomini, è la paura, come ci spiega Nadia Bovino, attivista del Naga.
1: Cosa assolutamente in comune a tutti è il terrore, questo va detto. Il terrore perché da qualsiasi momento possono venire, toccherà a me. Di solito quel momento è la notte, quando dovrebbe esserci un po' più di calma, e molto spesso quel momento è consumato e accompagnato da bugie che hanno come obiettivo il limitare al massimo la resistenza fisica da parte della persona. Le bugie sono: non ti stiamo portando via, non ti stiamo rimpatriando, ma ti stiamo portando in un altro CPR, per esempio. Oppure: non siamo noi che decidiamo la deportazione, ma è il console che potrà fermare questa cosa all'ultimo momento. Oppure: non ti stiamo portando in aeroporto, ma ti stiamo portando in ambulatorio perché devi fare una terapia. Questo tipo di bugie, appunto, sono un tentativo di limitare al massimo la resistenza fisica delle persone. Molto spesso viene di notte e a causa di questo terrore la notte non dormono. Molti di loro dormono sotto le brande aggrappati, sperando così di nascondersi, che quando arrivano i poliziotti a portarli via o le forze dell'ordine non li vedono.
0: Ed è con una bugia che Saif viene trasportato dal CPR di Via Corelli a Milano all'aeroporto di Roma. Lo abbiamo sentito alla fine del terzo episodio. Il giorno prima era stato portato al pronto soccorso di un ospedale milanese per dolori allo stomaco. Dimesso, viene riportato al CPR di Via Corelli, lo fanno aspettare fino a notte fonda su una sedia e poi lo caricano su un furgone. «Ti portiamo al CPR di Roma», gli dicono, ma non è vero. E neanche di fronte allo scalo di Fiumicino gli viene detta la verità.
2: «È il tempo che sono arrivato avanti l'aeroporto, ma scusami, perché siamo arrivati qua?» Lui mi ha risposto, mi ha detto: «No, perché io non lo so dove è il CPR di Roma e per questo siamo venuti all'aeroporto qua. Aspettiamo che arriva il collega, abbiamo aspettato un'oretta, voi venite il furgone, è vero? ma però è entrato l'aeroporto da parte dietro.
0: Il colpo di scena avviene dentro l'aeroporto. Saif ha ancora con sé il foglio di dimissioni dall'ospedale che gli era stato rilasciato la sera precedente. Lo mostra al medico che sta visitando lui e altri suoi connazionali prima che vengano imbarcati per l'Egitto. Il medico decide che non è idoneo al viaggio. Per Saif si aprono le porte del CPR di Ponte Galeria e qui la sua storia, dopo qualche giorno, ha di nuovo una svolta. Con l'aiuto del suo avvocato presenta una domanda di richiesta d'asilo e fa anche ricorso contro il trattenimento nel CPR. La giudice del Tribunale di Roma decide di non convalidare il trattenimento, dato che Saif ha un lavoro, è arrivato in Italia da minorenne e ha manifestato quindi la volontà di integrarsi in Italia. Non c'è motivo, insomma, di rinchiuderlo. Ha diritto di aspettare l'esito della sua domanda d'asilo da uomo libero. Lo riportano al CPR di Milano e solo dopo un paio di giorni, e grazie solo alle proteste del suo avvocato, viene effettivamente rilasciato. Ben diversa è stata la sorte di Munam, tunisino. Improvvisamente un pomeriggio non è più rintracciabile al cellulare. Risulta staccato, come racconta Giuseppina, sua cognata.
3: E da Milano poi, senza avvisarci, senza dirci guardate noi lo rimpatriamo, guardiamo, niente. Abbiamo perso sue notizie, io lo cercavo disperata perché dicevo ma dove è finito? Perché non mi risponde? Perché lui stava sveglio tutta la notte, non riusciva a dormire. Lui aveva paura a dormire, infatti stava sveglio, gli davano i psicofarmaci per dormire, ma nonostante tutto non dormiva. E abbiamo detto dove è sparito, ha litigato, l'hanno ricoverato. E così è stato, però abbiamo avuto notizie di Munam verso le 3:30-4 di mattina, che sua madre gli sta pigliando un infarto, perché dice a mio figlio dove è sparito. Almeno avvisateci, cioè, guardate, vi stiamo mandando tuo cognato in Tunisia, tenetevi l'anima in pace, questo è il suo destino, diciamo, no?
0: I rimpatri forzati avvengono con due modalità. In alcuni casi la persona migrante viene scortata su un volo di linea insieme ad altri passeggeri, ma sono ormai sempre più frequenti i voli charter organizzati esclusivamente per effettuare i rimpatri. Sul sito del Ministero dell'Interno ci sono gli avvisi di gara con cui le linee aeree o le agenzie di viaggio possono aggiudicarsi l'organizzazione di questi voli. Devono garantire un velivolo che possa trasportare dai 20 ai 40 migranti e circa 60 agenti di polizia per la scorta. Compiuta la loro missione, gli agenti ritornano in Italia con lo stesso aereo. Sia all'andata che al ritorno è prevista dalla gara d'appalto una colazione per tutti i passeggeri.

0: c'è ormai una periodicità nelle partenze per alcuni paesi. Per la Tunisia c'è un volo speciale ogni martedì e giovedì. L'aereo parte da Trieste, fa scalo a Roma e Palermo per caricare man mano migranti e poliziotti. E poi atterra sempre a Tabarca, cittadina affacciata sul Mediterraneo vicino al confine con l'Algeria. Costo del volo circa 120.000 euro. Per l'Egitto invece i voli speciali sono una volta al mese. Costo del volo 130.000 euro. Ci sono poi voli saltuari da Roma verso Monaco o Düsseldorf. Trasportano migranti, al massimo una decina, che vengono successivamente caricati su un altro volo insieme ad altre persone espulse da diversi paesi dell'Unione Europea. Con questi voli saltuari, per esempio, sono stati rimpatriati georgiani, pakistani e gambiani. Costo di questi voli verso la Germania 30.000 euro circa. Un volo speciale di questo genere è stato riportato in Egitto anche Mohamed. Ricordo che i suoi guai nascono dal fatto che, diventato maggiorenne, chiede un permesso di soggiorno per lavoro. Gli viene negato perché manca quel famoso documento della direzione centrale del Ministero dell'Interno sul suo percorso di formazione e inserimento sociale quando era ospite in una comunità per minori stranieri non accompagnati. Finisce nel CPR di Milano e suo fratello si rivolge all'avvocato Luigi Castagnino, il quale presenta due ricorsi. Uno contro il diniego del permesso di soggiorno per lavoro, l'altro contro il decreto del prefetto che dispone il suo rimpatrio. Il problema è che mentre si è in attesa dei risultati di questi due ricorsi, Mohamed viene caricato su un volo speciale per l'Egitto. Anche in questa storia, però, c'è un colpo di scena. Il Tribunale Amministrativo Regionale dà ragione all'avvocato Castagnino, stabilendo che doveva essere la questura a procurarsi quel famoso documento della direzione centrale del Ministero, soprattutto perché, come dire, si tratta pur sempre della stessa amministrazione pubblica. Dunque, Mohamed ha vissuto due mesi in un CPR e poi è stato rimpatriato semplicemente perché la questura di Milano non ha fatto bene il suo lavoro. Ci è voluto un anno e mezzo per arrivare a questo risultato, un anno e mezzo di inutili sofferenze. Vinta la battaglia legale, Mohamed è tornato in Italia, un caso rarissimo di ritorno di una persona espulsa. Luigi Castagnino, avvocato di Mohamed.
1: Immediatamente contatto la persona che si trova nel proprio paese, rappresentandogli il fatto che a questo punto lui dovrà occuparsi di presentarsi davanti all'autorità diplomatica italiana all'estero, consolato ed ambasciata, con i provvedimenti che gli avrei fornito io in copia conforme e chiedono un visto di ingresso. A quel punto la persona si presenta con la documentazione, riesce a ottenere un appuntamento con difficoltà anche in ambasciata, riesce a ottenere un visto di ingresso sulla base della documentazione, torna in Italia con gli inviti rilasciati dalla questura, si presenta in questura e poi alla fine gli danno il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Adesso la persona si trova in Italia regolare, con un permesso di soggiorno per lavoro e svolge regolarmente attività lavorativa.
0: Le storie di Fouad e Alexander hanno avuto invece un esito diverso. Fouad, dopo aver passato una notte in questura, ha avuto l'udienza con il giudice di pace. Insieme al suo avvocato è riuscito a raccontare la sua situazione, ossia che aveva un contratto di lavoro, degli affetti molto importanti, la sorella e i nipoti qui in Italia, e che era fuggito dalla Tunisia perché era emarginato per il suo aspetto, essendo completamente glabro. Insomma, una persona integrata in Italia e con un rischio di essere perseguitato di nuovo se rientra in Tunisia. Il giudice di pace ha riconosciuto che non era necessario quindi il suo trattenimento in questura. Viene liberato e può tornare al suo lavoro in fabbrica. Adesso sta aspettando l'esito del ricorso che lui ha presentato contro il mancato rinnovo del suo permesso di soggiorno.
2: Io già quando sono uscito da lì sono tornato a casa, non è a casa mia, sono andato subito a casa di mia sorella a vedere i miei nipoti e ho dormito da loro. Veramente, perché tengo tanto a miei nipoti qua in Italia. Ce l'ho la famiglia qua. Come? Sono abituato a vivere in Italia, come volevano rappatriarmi in Tunisia. No, no, io ho vissuto l'inferno in Tunisia, io ho vissuto di cose bruttissime da sguardo delle genti. Ci sono due strade, due cose in Tunisia che possono capitare. O la clinica psichiatrica o cimitero. Veramente è una cosa. Non posso vivere in Tunisia. Io no.
0: Il calvario di Alexander è finito invece dopo 5 mesi, quando ormai è sull'orlo di un precipizio. Scrive l'ennesima mail ai gestori del CPR per chiedere l'ennesima visita psichiatrica.
3: Sentivo che dentro di me qualcosa mi stava spingendo a fare delle cose brutte, che non ce la facevo più, che ero arrivato a un limite di sopportazione che la mia testa non lo reggeva e in giro di poco tempo mi hanno fatto fare la visita psichiatrica lì al centro medico, comunque facendo una relazione con come il mio comportamento, le mie richieste di visite e tutto, e anche il medico, tra virgolette medico, e dopo era un medico chirurgo estetico. Questa è una cosa assurda. Comunque ha scritto la relazione delle varie mail che ho mandato e in giornata ho fatto la visita la mattina e nel pomeriggio mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, dobbiamo solo aspettare che la questura firmi che comunque ti vieni liberato, che non sei più compatibile per la detenzione al CPR. C'era l'ispettore della questura che comunque parlavamo lo stesso dialetto, quindi veniva molto volentieri a parlare con me. Ogni volta mi diceva: cosa cavolo ci fai dentro qua? Ha detto parli come me. E ho detto, un problema, è un problema. Quando dovevano rilasciarmi è venuto da me e mi ha detto: guarda, te lo assicuro, in giro di qualche ora tu esci. E io lì sono scoppiato in lacrime, veramente è stata. Stata una bella botta comunque, perché all'inizio non ci credi, non sei sicuro. Poi mi ha detto: guarda, esci, hai 7 giorni per lasciare non solo l'Italia o tutta l'Europa. Lì all'inizio non ti preoccupi più di tanto, non vedi l'ora di tornare a casa, di prendere il primo treno e andartene distante da quel posto.

0: Alexander non è tornato nei Balcani, ovviamente. È difficile non commuoversi insieme a lui. Ed è particolarmente significativo quello che l'ispettore della polizia gli diceva, visto che Alexander ha un bel accento veneto. Cosa cavolo ci fai qua dentro? Parli come me. Siamo istintivamente portati a riconoscere diritti e umanità a chi sentiamo più vicino. Molto meno per gli altri, diversi per cultura, lingua, credo religioso, gusti alimentari. Diventano ai nostri occhi una massa indistinta. I clandestini, gli stranieri, perdono la loro individualità e hanno quindi meno diritti. L'esperienza in un CPR lascia segni profondi. Rabbia, paura, smarrimento. Si sentono dei reduci. Devono rielaborare il trauma. Per Fred e Alexander, tra l'altro, la vicenda legale non è ancora conclusa. Sanno che potrebbero perdere i ricorsi presentati. Ma per entrambi sarebbe una tragedia se dovessero lasciare l'Italia.
1: Tanto malessere. Tante insicurezze, tanta paura e tanta sofferenza che la porto ancora dentro questa sofferenza. Incubi di notte, perché mi capita ancora adesso di sognarmi l'interno del CPR e soprattutto la paura che mai riesco a comprare le sigarette, che vengo fermato e riportato all'interno di un altro CPR. Gli avvocati non mi hanno confermato buone notizie e sto vivendo con la consapevolezza che sarà molto difficile, molto difficile.
2: Il tuo paese, il paese di origine dei tuoi genitori, dove anche tu sei nato, come lo vedi? Cioè, tu lo pensi come una prospettiva? O...
1: Sinceramente lo vedo un paese come tanti altri dei quali non conosco nulla. È come l'America, come la Svizzera, come potrebbe essere l'Africa. Non conosco la lingua, non conosco la cultura e facciamo l'ipotesi, dover ritornare al mio paese d'origine, io non saprei proprio dove andare. Dove? Non ho casa, non ho parenti, non parlo la lingua, sarebbe una roba troppo pesante.
0: Le storie delle persone trattenute non hanno mai dunque un lieto fine, soprattutto sul piano personale. E anche questo podcast non finisce bene. Già perché dal CPR alcune persone sono uscite solo da morte. Il Naga ha presentato ripetutamente numerosi accessi civici al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno per capire quante persone sono morte, chi sono e perché sono morte. Per malattia? Si sono suicidate? La prima risposta che è arrivata è che il Dipartimento non aveva dati di questo genere. Insistendo però, i dati sono venuti fuori, ma sono lacunosi. Per esempio, per 5 persone non è noto il nome. È decisamente disumano questo senza nome di alcuni dei morti nei CPR. Se togli il nome a una persona, togli tutto. Dai dati forniti dal Ministero e dalla ricostruzione fatta dalle attiviste e attivisti del Naga, emerge che a partire dal 2018 i decessi sono stati almeno 16. Tra di loro c'è anche una donna ucraina di 46 anni, deceduta nel 2018 nel CPR di Roma, senza nome. Il più giovane aveva 19 anni, Belman Ossama, algerino, morto il 5 agosto del 2024 nel CPR di Palazzo San Gervasio. Chiudiamo questo podcast ricordando quindi i nomi, o almeno l'età e la nazionalità, delle persone decedute, con la voce di Nadia Bovino.

donna ucraina, 46 anni. Harry, 20 anni, Nigeria. Hussein Faisal, 31 anni, Bangladesh. Ayman Mekni, 33 anni, Tunisia. Vakthange Enukitze, 39 anni, Georgia. Orgest Turia, 29 anni, Albania. Musa Balde, 23 anni, Nuova Guinea. Wissem Abdellatif, 26 anni, Tunisia. Aizeddin Aneni, 41 anni, Marocco. Uomo nigeriano, 36 anni. Uomo bengalese, 34 anni. Arshad Jahangir, 28 anni, Pakistan. Uomo nigeriano, 44 anni. Uomo marocchino, 38 anni. Usman Silla, 20 anni, Guinea. Belmaan Usama, 19 anni, Algeria.

Avete ascoltato il quarto e ultimo episodio di Dietro a quella porta, un podcast di Naga e LP Media realizzato da Intrecci Media. Testo e voce narrante Dario Paladini, sound design e post produzione Angelo Miotto. Questo podcast è il frutto del lavoro di inchiesta e documentazione realizzato dal Naga e da LP Media. Un ringraziamento particolare a Nadia Bovino e Teresa Florio. Grazie infinite inoltre ad Alexander, Fued, Mohamed, Saif e Giuseppina per la disponibilità a raccontare l'esperienza vissuta che ancora provoca in loro dolore e sofferenza.

gente che ogni giorno, che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

Buongiorno Palestina, 177esima trasmissione su Radio Wombat. Il 20 settembre si è conclusa la prima festa di Sinistra Progetto Comune, che si è tenuta nei giardini del Teatro Cartiere Carrara, l'ex Teatro Tenda. Non possiamo che condividere con gli organizzatori l'entusiasmo che ha animato questa iniziativa, che è riuscita a coinvolgere veramente molta parte della realtà fiorentina e a creare un'atmosfera di condivisione veramente magica. Il festival ha affrontato argomenti importanti e di attualità: promuovere una cultura di pace, l'Islam e la Palestina, restare umani, il crimine dei crimini, dalla Convenzione ONU del 1948 alla Striscia di Gaza. Questi sono alcuni dei titoli che hanno visto la presenza e l'intervento dell'imam di Firenze Zedine Elzir, di Monio Vadia, attore, attivista e intellettuale, di Maria Elena Delia della Global Sumud Flottiglia, di Barbara Gagliardi, associazione di amicizia italo-palestinese, rappresentante dei giovani palestinesi, di Manfredi Losauro del Arci Firenze, e la Palestina quindi protagonista di importanti interventi nei due palchi offerti dagli organizzatori e in vari argomenti trattati nel corso dei 5 giorni del festival. Presenti anche con banchini e materiale informativo sono stati il BDS, Amicizia Italo-Palestinese e Assopace Palestina. In questa puntata di Buongiorno Palestina 177 ascolterete parte dell'intervento di Monio Vadia, presente giovedì 17 sul palco Senigallia insieme a Monica di Firenze per la Palestina. Seguirà un'intervista a Gai, ebreo attivista di Tayush, associazione a sostegno e difesa dei palestinesi dagli attacchi squadristici dei coloni nella Cisgiordania occupata, il quale ha svolto una serie di interventi in Italia nel mese di settembre, e anche lui è comunque stato presente al Festival di Sinistra Progetto Comune sul palco Gracco venerdì 19 settembre. Sul sito di Sinistra Progetto Comune, nelle pagine dedicate alla festa, potrete trovare audio, video e foto di Carlo Galletti, che ha documentato in modo veramente esaustivo proprio tutto: partecipanti, volontari, iniziative, foto, video e dibattiti. Come dichiarato da Dimitri Palagi nel suo dispaccio settimanale dal titolo Dimitri in forma di lunedì 28 scorso, vogliamo continuare a essere utili a chiunque abbia voglia di impegnarsi per un modo diverso di fare politica, che non lasci indietro nessuna e nessuno. E sempre Dimitri che dice: per questo vi chiediamo di essere presenti alla prossima assemblea, che faremo il 1 di ottobre 2026 alle 21 al Circolo Arci 25 aprile. Nelle pagine dedicate alla festa trovate anche un questionario che si chiede di compilare a chi è stato alla festa, non per marketing, ma con tempo e voglia. Il link alle pagine della festa lo trovate anche sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi. Gli aquiloni, vietati a Gaza dal governo di Israele, sono apparsi a Firenze in 2 occasioni. Come ne abbiamo parlato nella puntata precedente, alle Cascine, nel Prato del Quercione, insieme al Cirque Fantastique, il 12 e 13 scorso, con presenza di famiglie palestinesi di Gaza, anche sabato 26 nella piazza Ghiberti, antistante il mercato di Sant'Ambrogio, abbiamo assistito al volo degli aquiloni. Ce ne parlerà brevemente Marisa Nicchi di Donne Insieme per la Pace. Nella stessa giornata di sabato 26, il corteo contro le infiltrazioni israeliane nell'economia toscana ha visto oltre 1.000 persone in piazza, tra cui molti i ragazzi delle medie.
Ce ne parlerà Renzo, residente di Roccastrada, nel cui comune, in località Ribolla, una società israeliana intende impiantare un esteso sistema fotovoltaico. Ascolterete tutto questo subito dopo la rassegna stampa a cura di Claudio e un breve stacco musicale.

Buongiorno, sono Claudio. I titoli in Italia in questo periodo vertono molto sul disegno di legge Romeo, quello che con il pretesto del contrasto all'antisemitismo in realtà è a tutela di Israele. Ma ne cito anche altri titoli. Allora, titolo: Io antisemita, Elif Eralp, segretaria della Linke, germanica, che ha vinto le elezioni a Berlino, denuncia il ministro. Dopo aver subito per una settimana l'accusa di essere un partito che odia gli ebrei e mette in pericolo la loro vita in Germania, la sinistra tedesca passa all'azione legale. Titolo: Lutto al braccio e testa china durante l'inno israeliano e niente stretta di mano. L'Irlanda alza la voce contro Israele. È un articolo sul Fatto Quotidiano. Prima della partita, Israele-Irlanda, si era parlato di un possibile boicottaggio del match. Alla fine gli irlandesi giocano, vincono 3-0 e mandano un chiaro messaggio di solidarietà ai palestinesi. Titolo: Confessione di un pilota di droni dell'esercito israeliano. Descrive la vicenda di questo pilota e come viene infettata la mente di questi soldati e l'uso di droghe da parte loro. Titolo: Smascherare le 9 maggiori bugie del discorso all'ONU del criminale di guerra Benjamin Netanyahu. Vengono descritte una per una le 9 bugie dette da Netanyahu nel suo recente discorso all'ONU, che è un discorso che la maggior parte degli astanti ha rifiutato di seguire uscendo dall'aula. Titolo: Una storia ricostruita dell'antisionismo ebraico. Si tratta di un nuovo libro di Benjamin Moser, il quale riporta alla luce una tradizione di dissidenti che hanno pagato un prezzo per essersi opposti alla spoliazione dei palestinesi. Tra questi Hannah Arendt, Israel Dehaan, che fu ammazzato, Felicia Langer, Ronnie Kasris e altri. Infine sul disegno di legge 1004, questo di contrasto all'antisemitismo. Allora, titolo: Sarà vietato paragonare Netanyahu ai nazisti e accusare di razzismo o di apartheid Israele, così il 29 di settembre titola il Fatto Quotidiano. Ancora il 29 settembre su Repubblica, titolo: Antisemitismo, Azzariti, celebre giurista, dichiara: Ho firmato contro quel testo, può essere usato per soffocare il dissenso. Il noto giurista parla di norma generica e indeterminata. Titolo: Fermate il disegno di legge antisemitismo. La denuncia e la protesta contro i crimini internazionali non si censurano. È un articolo della rete No Bavaglio, è una lettera aperta ai leader e ai deputati di tutti i gruppi parlamentari della Camera. Infine, titolo di disegno di legge antisemitismo: L'appello degli ebrei italiani contro il provvedimento. Criminalizza ogni forma di dissenso verso Israele. Si tratta di associazioni e personalità ebraiche di primo piano che firmano un appello contro questo disegno di legge 1004, in quanto confonde la critica a Israele con l'odio antiebraico. Lo hanno firmato alcune associazioni e personalità ebraiche note, tra cui Anna Foa, Gad Lerner, Roberto Della Seta, Matteo Pucciarelli, in una lettera pubblicata sul Manifesto e ripresa da diversi altri media. E denunciano che il disegno di legge prevede l'adozione di una strategia nazionale di linea guida per le scuole, la formazione di personale scolastico e delle forze dell'ordine, nonché azioni di contrasto all'odio online, che cioè di fatto forma di censura. Per
mescolando impropriamente l'antisemitismo con qualunque posizione di contrapposizione alle politiche criminali di Israele. Concludo così per oggi e ricordo che i link agli articoli citati per coloro a cui possono interessare per intero li trovate nel blog di questa trasmissione. A presto!

0: upon a time in the little Middle East, there was a fascist settler entity on a killing spree. They pillaged the innocent villagers to steal their dignity. It's simple, this literal misery's a cruel to industry.
1: Sul palco del festival di Sinistra Progetto Comune, giovedì 17 è stato invitato Monio Vadia, intervistato da Riccardo Pinzauti di Nova Radio e Monica Raineri di Firenze per la Palestina e Maria Elena Delia della Global Summit Fottiglia. Ascolterete parte dell'intervento di Monio Vadia, seguito da quello di Monica Raineri di Firenze per la Palestina e per il BDS.
2: È proprio una persuasione. Qual era la persuasione dei nazisti? Noi siamo la razza eletta, Herr Rasse. E l'Occidente si crede superiore a tutti gli altri. Allora i sionisti, dopo 2000 anni e rotti che gli ebrei vivevano in esilio, hanno scelto la tipica via occidentale, la nazione armata, violenta, suprematista, colonialista. Per questo l'Occidente li sente come propri. Allora, mentre gli ebrei che vivevano in esilio erano paria, gli ebrei sionisti, ma allora sono come noi, cioè, tradotto, fanno schifo come noi, e allora vanno bene. Questo ci fa capire perché c'è questo legame organico e inscindibile, fatte poche eccezioni. Guardate, l'Italia è un paese che promulgò le leggi razziali, l'anniversario è domani, 18 settembre 1938. L'Italia è uno dei principali sodali dello Stato sionista. Non è solo complice, è direttamente responsabile. Fa ogni sorta di affari con lo Stato sionista. Gli affida addirittura i servizi segreti. Tutto. Quelli che oggi stanno con lo Stato sionista sono diretti responsabili del genocidio del popolo palestinese. Tutto.
3: E noi
2: io ieri ero a Roma a fare un incontro come questo e ieri c'erano l'ambasciatrice palestinese in Italia, Mona Abu Amara, una donna fantastica. C'era la grande Luisa Morgantini di Assopace Palestina. C'erano rappresentanti palestinesi dei prigionieri palestinesi. Uno in particolare era un prigioniero che è stato liberato. Ha raccontato quello che ha visto nei carceri sionisti, anzi meglio chiamarli nazi sionisti. Per me è stato come prendere ogni memoria sua, era una coltellata che mi arrivava nel cuore. Ho veramente sofferto tanto ad ascoltare. Ma oggi io vorrei portare un elemento per poi collegarmi al problema della militanza dal basso. Vorrei collegarmi a un elemento positivo. Naturalmente è una cosa per cui dobbiamo allargare molto lo sguardo verso il futuro. Ieri a New Delhi i BRICS hanno firmato un capitolato di 140 punti per fare economia e commercio fra di loro e hanno tagliato completamente fuori gli Stati Uniti. Questa è una grande notizia, perché gli Stati Uniti sono i principali responsabili delle catastrofi che ci sono in questo mondo. Questo è un fatto molto importante, perché a livello di movimenti economici, voi sapete, i francesi lo dicevano già ai tempi della prima guerra mondiale, c'est l'argent qui fait la guerre. Allora tagliare fuori gli Stati Uniti, oggi per esempio, con uno dei provvedimenti che hanno preso i BRICS, non avrebbero potuto fare a Francesca Albanese quella roba orribile di bloccargli i conti. Adesso non è più possibile, perché i BRICS hanno un meccanismo per aggirare qualsiasi provvedimento di questo tipo. L'altra buona notizia, perché ogni tanto dobbiamo respirare anche un po' in grazia di Dio, è che il primo ministro canadese ha chiesto l'associazione del Canada all'Europa, cosa che ha fatto incazzare Trump come una bestia. Naturalmente oggi in Europa ci sono i servi del peggior imperialismo, sono mascalzoni e servi, tutte e due. Però la ruota gira. Ora, veniamo invece ai movimenti dal basso. Adesso in questo contesto, secondo me è un'opinione, anche i movimenti dal basso possono prendere una nuova forza, perché possiamo pensare a un mondo in cui venga bandito l'imperialismo statunitense con tutti i suoi alleati e tutte le conseguenze che porta. E anche negli Stati Uniti un pochino di ottimismo possiamo coltivare, perché sono sorti questi sindaci e governatori socialisti, chi se lo sarebbe immaginato? Hamdani, quello del Wisconsin, magari anche lì succederà qualcosa, si può mai sapere. Allora, i movimenti dal basso in questo momento diventano di un'importanza e di una necessità cruciale per collegare questi movimenti geopolitici. I BRICS mirano una cosa, e l'obiettivo dei BRICS è la multipolarità fra persone che rispettino la dignità dell'interlocutore. E se questo va avanti, forse, io ho 80 anni, spero di arrivare a vedere che verrà abolito il diritto di veto all'ONU. E se viene abolito il diritto di veto, i voti saranno soverchiamente a maggioranza a favore del popolo palestinese. E dunque forse noi vedremo sorgere la Palestina libera e autodeterminata. Questo è il sogno della mia vita. Io voglio vivere, adesso ne ho 80, spero di vivere fino a 100, per avere un margine e vedere la fine del sionismo. Questo è un sogno mio, perché per me il sionismo è un crimine in sé, è un'ideologia criminale, colonialista, suprematista, razzista e da ultimo genocidaria. Quindi è un orrore in sé. E come ebreo io questa cosa la sento particolarmente.

Il compito della mobilitazione dal basso è quello di fare sentire che c'è un cambiamento del mondo in atto alle vaste masse di coloro che non seguono i grandi movimenti, o meglio che sono inebetiti dal mainstream, dalle televisioni che fanno solo propaganda. Allora la mobilitazione dal basso ha fatto un miracolo. La prima flottiglia ha mosso centinaia di migliaia, milioni di persone. Io ho visto la mobilitazione in Australia. Per noi l'Australia è una roba lontana, dove ci sono i canguri, i koala. Io sono stato in televisione, credetemi, letteralmente 3 ore. C'era un corteo, io vedevo questo corteo sotto una pioggia, sembrava che tutto il mondo fosse a Sydney. Non finiva mai, proprio un fiume inarrestabile. Noi dobbiamo, attraverso la straordinaria idea della Sumut Flottiglia e di tutte le idee, e anche BDS, perché forse di questa lotta che BDS fa da molti molti anni, forse un giorno arriveremo a vedere che il boicottaggio funzionerà come è funzionato per il Sudafrica.

ma una rivoluzione di nuovo tipo che si declini con un cambiamento dell'assetto mondiale. Io penso che valga la pena provarci e sono convinto che gli amici di BDS e della Summit Flotilla, io tra le altre cose lo voglio dire, se fanno leggi che criminalizzano il BDS e la Summit Flotilla, io vado in galera volentieri. Datemi una presidenza onoraria, poi li voglio vedere, ma quando ci sarà il mio processo, io faccio venire 150-200 rabbini antisionisti che arriveranno con le barbe, i boccoli, come sono i rabbini, solo che soprattutto portano la bandiera palestinese. E allora ci sarà da divertire.

0: un po' c'è con il... Vedremo cosa succederà al DDL antisemitismo, ora vediamo anche, parleremo anche di questo. Monica Raineri, c'è qualcosa in cui sperare, ci dice Monica, anche se la situazione, non lo so, sarò io, me l'aspettavo un po' meglio, ecco. Il BDS è la campagna finita, che va avanti da anni, le mobilitazioni della Sumut Flottiglia, che però sono delle onde, ci siamo indignati, siamo scesi in piazza, poi siamo tornati a casa, poi c'è stata un'altra Sumut e siamo usciti di nuovo, però forse c'è voluto soltanto quel maledetto video di Ben-Gvir, che forse ha fatto un piacere ai suoi avversari politici, che ha risollevato un po' le coscienze, perché anche lì a che punto siamo della mobilitazione? E poi ti chiederò anche di tracciare un bilancio del famoso BDS, cioè del boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, perché anche lì mi fanno i complimenti, ma ci sono anche delle critiche. Tanto ti cedo il microfono.
1: Io faccio parte anche di Firenze per la Palestina. Allora, Firenze per la Palestina è un insieme, una rete di organizzazioni che si era formata molto prima del 7 ottobre e che coordinava gli interventi di varie organizzazioni presenti a Firenze sul tema della Palestina. Poi naturalmente dopo il 7 ottobre e l'inizio di questa accelerazione della pulizia etnica che c'è sempre stata, di questa accelerazione delle uccisioni, di questa accelerazione delle morti, che ha portato poi a far definire questo un vero e proprio genocidio, perché ci sono tutti i criteri per poterlo dire. Certamente l'attività di Firenze per la Palestina si è intensificata in collaborazione con altri gruppi, perché siamo comunque già noi una rete, ma ci interfacciamo con altri gruppi anche. Ecco, quello che volevo dire io è questo: la nostra lotta è sempre stata una lotta difficile, faticosa, perché ci sono momenti di grande soddisfazione, ma ci sono anche momenti in cui è difficile tirare la carretta, però è sempre stata, io mi permetto di dire che è sempre stata una lotta di alta qualità, anche quando le cose non sono andate come avremmo voluto noi, però la passione, l'intelligenza, la fantasia che ci abbiamo messo, secondo me, sono di... io rivendico che sono importanti. Ecco, teniamo conto che la più grossa tentazione quando si lotta così, con dei risultati ondivaghi, e non mi riferisco solo alla flottiglia, cioè, ma mi riferisco che è una parte delle cose che della lotta, no? Ma non è stata l'unica. Quando le cose vanno male, quando si continua a insistere e si ottiene poco, è chiaro che la tentazione di arrendersi, di dire basta, non serve a nulla, c'è. Però è proprio quello che i nostri nemici vogliono, cioè vogliono che noi ci arrendiamo. Quindi ogni volta che io mi sento, come dire, ma basta, ma non ci si riuscirà mai, mi viene da dire ma io non gliela voglio dare vinta. E questo secondo me è un ragionamento che ci aiuta anche nel momento in cui ci rendiamo conto che quando lottiamo superiamo questo senso fortissimo di impotenza, di angoscia che ci prende quando ci viene il dubbio di non riuscire proprio a fare nulla, ci viene il dubbio di essere totalmente impotenti di fronte a un genocidio e ancora più impotenti di fronte al modo vergognoso in cui questo genocidio non viene raccontato dai mass media. Quindi io adesso vi faccio un esempio che chi è di Firenze ormai saprà. L'esempio della lotta per far sì che Marco Carrai venisse allontanato dalla presidenza della Fondazione Meyer. Noi a Firenze abbiamo questo ospedale pediatrico a cui i fiorentini tengono tantissimo, che è l'ospedale Meyer, e l'ospedale Meyer, che è un ospedale pubblico del Servizio Sanitario Nazionale, è però sostenuto economicamente da una fondazione. Questa fondazione che ha lo scopo appunto di raccogliere soldi per alcune attività come per esempio l'ospitalità verso le famiglie, dei bambini ricoverati, altre attività, è purtroppo stata presieduta negli ultimi 3 anni da Marco Carrai, che è console onorario di Israele per la Toscana, l'Emilia Romagna e la Lombardia. Quindi noi di Firenze per la Palestina, insieme Sanitari per Gaza, insieme al Partito De Carte e altri gruppi, altre persone, abbiamo passato 3 anni a sottolineare la incompatibilità totale di una persona che è un console, sebbene onorario, di uno stato genocida, a essere alla presidenza di una fondazione che raccoglie soldi per l'ospedale pediatrico. Noi non abbiamo fatto mancare niente alla nostra lotta, raccolte di firme, conferenze stampa, presidi, manifestazioni, striscioni, mail pack. Nessuno ci ha risposto mai, non abbiamo mai avuto nessun riscontro se non l'accusa di antisemitismo, perché naturalmente non viene mai distinto, come già si diceva nel precedente incontro, quello delle 7:30, la differenza tra antisionismo e antisemitismo viene volontariamente ignorata. E quindi solo accuse di antisemitismo, solo questa cosa che disse un anno fa il presidente Gianni, quando era ancora nel suo primo mandato, e disse, quando dovrà essere rinnovato cercheremo qualcuno meno problematico, meno divisivo, non so che parola disse. E che divisivo è la stessa parola che è stata, lo stesso attributo che è stato dato dalla Funaro a Francesca Albanese. Quindi vedete, no? Qual è la mentalità dei nostri amministratori fiorentini e toscani, che si danno tanta cosa della Toscana, eccetera, eccetera. No? Sicuramente è divisivo chi, come Francesca Albanese, divide chi è per la giustizia internazionale, chi è per il diritto internazionale, chi è per la libertà dei popoli e chi invece è per il genocidio. Chiamare divisivo Marco Carrai è veramente una cosa assurda, perché Marco Carrai, in qualsiasi posto dove regnasse la giustizia e il rispetto del diritto, non potrebbe essere il presidente della fondazione, perché la fondazione ha un suo statuto in cui si dice che il rispetto dei diritti dei bambini, il rispetto del diritto internazionale vengono prima di tutto. Però ci è stato risposto che Marco Carrai portava tanti soldi alla fondazione, quindi dal punto di vista della fondazione lui faceva il suo lavoro nel modo migliore possibile. Tutto questo per dire, questa lotta è finita nell'unico modo in cui probabilmente poteva finire, dato gli avversari che ci trovavamo davanti. Siamo riusciti perlomeno a far sì che non venisse rinnovato, però è stata, come vi dicevo, una lotta di qualità altissima. L'unica cosa che posso dire è che avrei voluto vedere più persone partecipare ai nostri presidi, partecipare alle nostre iniziative. Perché? Perché se venite e partecipate, questo senso di impotenza passa e questa lotta fa venire ancora più voglia di lottare. Su questo mi attengo anche parlo anche del BDS. Il BDS, che esiste da una ventina d'anni, è fatto perché le persone facciano quello che gli stati non fanno, perché se gli stati facessero quello che devono, cioè boicottassero Israele, non facessero commerci con Israele, non ci sarebbe bisogno che la singola persona non compra quel determinato prodotto o non usa Airbnb oppure scrive alla sua banca che non è d'accordo sulle sue politiche, perché dovrebbero essere gli stati a farlo. Allora noi si è girato tanto con un volantino dicendo perché bisogna boicottare, perché bisogna che noi popolo si faccia quello che i nostri governanti non fanno. E qui da ultimo parlo della campagna Teva. Cioè, la Teva è un'industria farmaceutica israeliana che ha per anni sostenuto l'esercito israeliano con donazioni, con supporto, addirittura c'era stato un periodo in cui aveva questa cosa di sponsorizza il tuo reparto dell'IDF, eccetera. E naturalmente anche col suo fatturato tutte le tasse vanno nell'economia di guerra israeliana, e quindi in Italia produce farmaci, quasi solo farmaci generici, e noi si invita la gente quando va in farmacia e il farmacista chiede se si vuole l'originale e il generico, a dire il generico va bene ma non voglio quello della Teva. Tutti i farmaci, 99% dei farmaci della Teva sono sostituibili, e vi garantisco che quando dite ad alta voce, prima ancora che vi diano la scatoletta in mano, dite non voglio il farmaco della Teva, vi sentite un qualcosa che si libera dentro, perché vi sentite che avete fatto qualcosa, e quel qualcosa, se non lo fa uno, ma lo fanno in 10, lo fanno in 100, lo fanno in 1000, ha veramente un peso. L'ultima cosa che dico è che il peso del BDS non è solo ridurre il fatturato di un'azienda, non è che noi vogliamo, il nostro scopo è che ci sia un danno economico più di un tot, perché sappiamo benissimo quali sono anche i nostri limiti. Quello che vogliamo è che ci sia una perdita di status, cioè che la gente, sentendo la parola Teva, gli venga il nervoso, non la voglia, che ci sia un'immagine, perché Israele costruisce tutto sulla propria immagine, l'immagine di uno Stato all'avanguardia non solo nelle armi ma nella tecnologia, nella medicina, e fargli perdere la faccia su tante cose è importantissimo.

0: Nell'intervista che segue, Claudio intervista Guy, militante ebreo israeliano dell'organizzazione Ta'ush, organizzazione che interviene a difesa dei palestinesi dagli attacchi squadristici dei coloni nella Cisgiordania occupata. Nella serata del 19, sul palco Gracco di Sinistra Progetto Comune, Guy ha presentato vari filmati delle aggressioni. Ascoltiamo l'intervista.
1: Hi Guy, I will start this interview asking you about the population balance in Israel.
2: Ciao Guy, iniziamo questa intervista da una domanda sul bilancio demografico di Israele. Risulta infatti che ci sono molti che vengono via attualmente da Israele. Ora la domanda è: che tipo di persone sono queste che se ne vanno?
3: In general, people that are going away are people that are more educated. They are
0: In generale, le persone che se ne vanno sono persone più istruite, cioè che hanno una situazione economica migliore e con maggiori possibilità. Può anche dire che, in generale, sono più liberali, più di sinistra e meno favorevoli al governo che governa Israele.
1: So the main reason why they are leaving, in your opinion, is that
2: Quindi, secondo te, il motivo principale per cui se ne vanno è che non sopportano più la situazione politica di Israele?
3: There are some reasons for the people that leaving. I think some leaving from economic reasons. They feel that they can have better economic life in other places. Some because of political reasons and political situation. For example, the reform, what they call the reform of the legal
0: Ci
3: system.
0: sono diverse ragioni per cui alcune persone se ne vanno. Credo che alcune lo facciano per motivi economici, perché ritengono di poter avere una vita economica migliore altrove. Altre per ragioni politiche e per via della situazione politica, ad esempio la cosiddetta riforma del sistema giuridico iniziata all'inizio del 2003 con questo governo. Molte persone non sono d'accordo con questa cosiddetta riforma. Ritengono che abbia alterato gli equilibri all'interno del regime israeliano e del sistema giuridico, quindi non la apprezzano e pensano che renda la vita meno democratica, con meno libertà di parola e insomma indebolisca il sistema giuridico. E ci sono anche coloro che in parte si oppongono a ciò che Israele sta facendo, alla realizzazione della società israeliana, al fatto che la società israeliana sia diventata molto, molto più razzista ed estremista. E naturalmente il genocidio, alcuni di loro addirittura riconoscono che c'è un genocidio in corso che sta avvenendo a Gaza, ma anche un genocidio che si sta diffondendo in tutta la Cisgiordania. Anche questo fa parte del problema.
1: Is there any possibility that things will change in Israel, this left or liberal?
2: Ma allora c'è qualche possibilità che le cose cambino in Israele? Questa sinistra liberale prevarrà, può prevalere secondo te e cambiare profondamente le cose oppure
3: In
2: no?
3: reality, there isn't much opposition in Israel. The vast majority believe in Jewish supremacy. This is the basis, the basic problem. The vast majority
0: In realtà non c'è molta opposizione in Israele. La stragrande maggioranza crede nella supremazia ebraica. Questo è il problema fondamentale. La stragrande maggioranza che vota per il Parlamento, circa il 90% dei membri del Parlamento, crede nella supremazia ebraica. La chiamano Stato ebraico e democratico, che in realtà significa Stato ebraico, suprematista e democratico, il che è una battuta. E l'unica parte che si oppone a questo, che condanna la disuguaglianza, sono i partiti alleati dei partiti arabi, come Kaddash e Balad. Questi sono gli unici partiti di opposizione. In generale rappresentano circa il 10% del Parlamento. Non possono cambiare la realtà, sono una minoranza che non può essere realmente influente e questa situazione non cambierà. Si tratta della situazione che c'è ora e che sicuramente esisterà anche dopo le prossime elezioni.
1: You are quite pessimistic on the possibility.

0: del diritto internazionale, i crimini contro l'umanità che Israele commette senza sosta. Tutto ciò che accade a Gaza e in Palestina in generale, anche in Cisgiordania. Per fermare tutto questo abbiamo bisogno di un intervento esterno. Abbiamo bisogno di sanzioni, abbiamo bisogno di azioni concrete contro Israele. Se Israele pagherà un prezzo, ci penserà due volte se continuare. E se Israele dovrà pagare un prezzo, potrebbe non essere in grado di continuare sulla strada che ha scelto di intraprendere. E questa è l'unica via: fermare qualsiasi collaborazione, qualsiasi aiuto, qualsiasi flusso di denaro, attrezzature e materiali. Questa è l'unica via per fermarli e cambiare la realtà. E ora ci sono anche in Italia, ma soprattutto negli Stati Uniti, gruppi ebraici che non solo contro l'attuale governo di Israele, ma contro il sionismo stesso.
1: Now, also in Italy, but above all in the States, there are consistent groups of Jewish groups.
2: Ritieni che questi gruppi siano significativi ed efficaci per la situazione nel tuo paese?
3: Of course, anyone that opposes and against Zionism is welcome, because Zionism is a racism. And we have to oppose that. Like I said, the people within inside the Israeli society.
0: Chiunque si opponga e sia contro il sionismo è benvenuto, perché il sionismo è razzismo e dobbiamo opporci a questo. Come ho detto, le persone all'interno della società israeliana che si oppongono al sionismo sono una minoranza molto, molto piccola che non può cambiare le realtà, non può cambiare la situazione sul campo. E come ho detto, abbiamo bisogno d'aiuto dall'esterno. Abbiamo bisogno d'aiuto dall'esterno per cambiare questa realtà, per combattere contro questo approccio razzista. Abbiamo bisogno di uguaglianza, dobbiamo fermare questo genocidio e per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno di un intervento e di aiuto dall'esterno.
4: Grazie Guy, alla prossima!

Sulla spianata di Piazza Ghiberti, antistante il mercato di Sant'Ambrogio, sabato 26 scorso l'associazione Donne Insieme per la Pace ha organizzato un volo di aquiloni con i colori della Palestina. I bambini corrono e i colori palestinesi rallegrano la piazza. Ne

0: Parliamo con Marisa Nicchi.
1: Sabato mattina sulla piazza del mercato, aquiloni e bandiere palestinesi. Ce lo spiega Marisa.
2: Gli aquiloni sono stati proibiti da Israele ai bambini di Gaza. Loro dicono perché portavano il materiale incendiario, sono un'arma. L'ONU ha detto che sono delle misure inaccettabili, scandalose, ha detto. Però, e quindi a questo punto le famiglie di Gaza proibiscono ai bambini di Gaza di giocare perché temono che Israele spari. Viene tolto ai bambini di Gaza quel piccolo momentaneo svago, rifugio, di leggerezza in una situazione di orrore, di genocidio, e questo è assolutamente inaccettabile. Si aggiunge a questo orrore del genocidio, della distruzione, della morte, della cancellazione del popolo palestinese.
1: È la seconda volta che qui a Firenze si fa una manifestazione con gli aquiloni. La prima è stata alle Cascine. Chi ha organizzato quella di stamattina qui sulla piazza del mercato?
2: Qui l'abbiamo organizzata noi Donne Insieme per la Pace, che lottiamo contro la guerra e contro il genocidio in corso a Gaza.
1: E ci sono anche dei ragazzi palestinesi qui presenti?
2: Sì, c'era una famiglia di Gaza proprio, un padre con due bambini che stavano giocando con l'aquilone. Noi li abbracciamo come abbracciamo tutti quelli che a Gaza soffrono, ma a Gaza soffrono in Cisgiordania, soffrono questa politica dello Stato di Israele che purtroppo ancora pensa di comandare il mondo.
1: Grazie Marisa.

0: In piazza Bambini di Beslan, alle 15 di sabato 26, si vede già una fitta presenza in cui spicca la quantità di ragazzi e ragazze delle medie. È l'inizio del corteo che arriverà in piazza del Duomo, sotto alla sede della Regione Toscana, per protestare contro la crescente presenza di Israele nell'economia toscana. Una parte del nostro mondo politico e quella che si considera non di destra vive le imminenti elezioni in Israele con l'attesa che le cose possano cambiare anche in quel paese. Ascoltiamo l'intervista di Claudio a Renzo.
1: Siamo in piazza Bambini di Beslan, piena di bandiere per la Palestina e di ragazzi delle scuole, ma anche di persone venute da fuori. In particolare ne parliamo con Renzo, che viene da Ribolla e ci spiega le motivazioni di questa manifestazione.
2: Certo, io vengo da Luccastrada, nel cui comune c'è Ribolla, che è praticamente soggetta a un progetto di agrivoltaico richiesto da un'azienda che è israeliana, che è scritta nell'elenco ONU delle aziende implicate nel genocidio in Palestina. Abbiamo fatto diverse iniziative coinvolgendo la popolazione non solo locale ma regionale. Abbiamo avuto anche dei buoni riscontri anche a livello internazionale, a Londra, in Francia, negli USA. Oggi siamo qui perché vogliamo manifestare contro quello che è la colonizzazione della regione toscana da parte di Israele. Non per niente Firenze è sede del consolato onorario di Israele, che praticamente permette di convogliare tutta una serie di finanziamenti ottenuti con l'utilizzo di armi contro i palestinesi. Vengono dirottati e investiti nella nostra regione.
1: Ecco, quindi la manifestazione di oggi è incentrata sulla vicenda di Ribolla, ma riguarda anche uno spettro più altro di presenza israeliana in Toscana, è così?
2: Certo, la questione di Livorno, della base militare interforze del porto di Livorno, che sarà allargato e proprio per avere la possibilità che arrivino navi con i container per il commercio delle armi. Piombino, che sempre di più è centrale in questo commercio verso Israele, quindi vogliamo che l'energia che riusciamo a produrre attraverso le energie alternative, non utilizzando i terreni agricoli, non serva per questi commerci di armi.
1: Grazie Renzo, inizia la manifestazione.
3: Grazie a te. Grazie.

dal 6 all'11 ottobre di quest'anno a Firenze, al Cinema La Compagnia e al Cinema Astra, ci sarà il Festival del Cinema e Cultura Contemporanea sul Medio Oriente, il Middle East Now. Troverete il link al programma completo sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi. Vi informiamo inoltre che il 15 ottobre alle 19 al Teatro Cantiere Florida si terrà un reading globale dal titolo «Palestinesi sono i tuoi occhi». Murmuris partecipa al progetto di teatro diffuso promosso da Alanca e progetto REC Palestina. Anca è una compagnia teatrale italo-palestinese nata nel 2023 a Gaza, su impulso del progetto REC Palestina, un collettivo che unisce artisti locali e italiani per dare voce e visibilità alle nuove generazioni attraverso la scrittura e il teatro. Il nome Anca significa fenice in arabo. Murmuris è una realtà culturale e una compagnia di Firenze attiva dal 2007. Si occupa di produzione, spettacoli, formazione e promozione del teatro contemporaneo. La sua sede è il Teatro Cantiere Florida in via Pisano 111 Rosso. Ed era questa la nostra ultima notizia e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento, come al solito, il mercoledì alle 17.30 del 14 ottobre, sempre alle 17.30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: 58, 90, 77, 3, 9, 90, 45, 2, 65, 59, 39, 67, 12, 80, 78, 38, 25, 34, 24. Basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito.
1: E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fija che due paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
2: Sì.
1: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
2: No, non è che... Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
1: Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
2: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
1: Coscioni, per piacere, va a piglia la bere alle signorine.
3: Va bene, vado giù.
4: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo...

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

0: Buonasera,
1: Ciao,
0: buonasera, eccoci qua, ben trovate, ben trovati su Radio Wombat. Questa è Nervature, io sono Addu qui in voce con voi. Che dire, Nervature, la trasmissione vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio, chissà cos'altro. E invece, diciamo, invece anche Radio Wombat, dov'è che ci trovate? Beh, chiaramente dal sito radiowombat.net, andatelo a spulciare perché ci sono tante informazioni utili, poi ne vediamo qualcuno in dettaglio magari prima di iniziare la puntata. Altrimenti ci ascoltate anche normalmente dalle 13:59 frequenze AM. In realtà in questo periodo estivo, diciamo, ci sono, o fine estate, diciamo, ci sono un pochino di problemi, ma abbiate fede in noi, li risolveremo. Le radio autogestite e autocostruite ogni tanto hanno bisogno anche di tempi di manutenzione. E che dire, dicevamo del sito appunto radiowombat.net. Vi invito ad andare a spulciarlo chiaramente per i podcast delle varie trasmissioni, ma anche per avere aggiornamenti appunto in tempo reale più o meno riguardo alla mobilitazione che ha preso il nome nel mirino, riguardante, diciamo, che è stata scaturita dalla chiusura del collettivo Autistici Inventati. Non sto qui a ripetere di cosa si tratta, lo trovate appunto dal sito e quindi vi invito a andare a curiosare. Tra l'altro il 25 settembre avremo qui a Firenze e non solo, anche a Roma, quindi un po' in tutta Italia, una manifestazione appunto proprio per questi argomenti. Allora, iniziamo quindi con calma, come sempre, questa puntata di Nervature. Oggi sono registrata, per cui, vabbè, il link del pad comunque ve lo ricordo, diretta wombat.vado.li, nel caso vogliate comunque scrivermi anche se in differita, poi lo leggerò e risponderò. E quindi, dicevo, iniziamo con un po' di musica, come sempre, e poi partiamo con l'argomento di oggi, che in due parole saranno radici e funghi, micorrizi e cose del genere. Quindi rimanete con la curiosità ancora un po' a chiamarvi. Nel frattempo vi metto una bella musichetta, ci sentiamo fra poco.

Ed eccoci allora che iniziamo appunto questa puntata. Vi dicevo appunto, vi preannunciavo che parleremo di radici, piante, ok, però soprattutto funghi, e lo facciamo iniziando con un articolo del blog Lucy sui mondi, che vabbè, ormai vabbè, no, non lavoro per loro, giuro, soltanto che sono molto brave, bravi, e quindi spesso ve li rimando. L'articolo in questione è scritto di nuovo da Enrico Bucci, vabbè, sì, mi piace come scrive. Ed è un articolo dell'11 luglio di quest'anno. Si chiama Le radici parlano un'antica grammatica. E andiamo a leggerlo, magari salterò qualche parte, però anche perché è lunghetto, però vediamolo, vediamolo. Dunque, allora, ci dice una parte decisiva della vegetazione terrestre si forma nel buio del suolo, dove le radici incontrano funghi capaci di estendere la superficie utile per l'assorbimento di acqua e nutrienti minerali. Da questa associazione deriva la micorrizza, che dal greco viene mycos, ovvero fungo, e rizza, radice. Una struttura biologica mista costituita da tessuti vegetali e cellule fungine, nella quale il fungo aumenta la capacità della pianta di acquisire sostanze dal terreno, mentre la pianta trasferisce al fungo composti organici prodotti grazie alla fotosintesi. Affascinante. Andiamo avanti. La forma più antica e più diffusa di questa associazione è la micorrizza arbuscolare, scusate. Gli arbuscoli sono sottili ramificazioni fungine che si formano dentro alcune cellule della radice e che ricordano nella forma dei piccoli alberi. L'immagine è utile giusto per orientarsi, ma un arbuscolo è una struttura microscopica delimitata da una membrana prodotta dalla cellula vegetale stessa della pianta, attraverso la quale passano molecole essenziali per entrambi gli organismi, quindi per la pianta e per il fungo. La pianta riceve soprattutto fosforo, azoto e acqua. Il fungo dal suo lato riceve invece carbonio organico e lipidi, cioè molecole a fine grassi che sono necessarie per il suo metabolismo. Il processo inizia nella rizosfera. La rizosfera è una sottile regione di suolo che viene chiamata così perché è quella regione modificata dalla presenza stessa della radice, quindi il suolo normalmente ha certe caratteristiche, sì, vero, ma intorno, proprio molto molto molto vicino alle radici, che sono dei piccoli piccoli filamenti, anche questi non microscopici ma piccoli, quindi dicevo intorno alle radici le caratteristiche del suolo cambiano, ma cambiano tanto, e infatti gli viene dato il nome appunto rizosfera. Le cellule radicali rilasciano zuccheri, aminoacidi, acidi grassi e molte altre molecole a bassa concentrazione, capaci di cambiare la composizione chimica dell'ambiente immediatamente circostante, come dicevamo. In condizioni di scarsità di fosforo, molte piante aumentano la produzione di strigolattoni. Questi sono delle piccole molecole derivate dai carotenoidi, vabbè, sarebbe la stessa famiglia a cui appartengono i composti arancioni delle carote e di altri pigmenti sul giallo e sul rosso. All'interno della pianta gli strigolattoni funzionano anche come ormoni vegetali. In questo contesto, ormone non è come per noi animali umani, ma in questo contesto per la pianta significa una molecola prodotta in un punto dell'organismo, che poi è capace di modificare la crescita e lo sviluppo, in generale il metabolismo della pianta, ma anche in altre parti, quindi si viene spostato e usato da altre parti. Una quota degli strigolattoni, appunto, prodotti dalla radice, viene liberata nel terreno. Nei funghi micorrizici e arbuscolari, queste molecole stimolano il metabolismo, favoriscono la crescita dei filamenti fungini e aumentano le ramificazioni delle ife. Le ife cosa sono? Le ife sono tubi cellulari sottilissimi con cui molti funghi esplorano il substrato, quindi il terreno.
Il loro insieme forma il micelio, ovvero la parte vegetativa del fungo. Questo spesso è invisibile a occhio nudo, ma si estende nel suolo come una rete di filamenti. Una radice ha dimensioni, rigidità e traiettorie di crescita limitate. Una ifa, però, può insinuarsi in poli molto molto piccoli, raggiungere particelle minerali lontane e aumentare di molto la superficie attraverso cui l'organismo assorbe sostanze dal terreno. Gli strigolattoni, queste simpatiche molecole da questo nome buffo, mostrano bene l'ambiguità ecologica dei segnali chimici. Le stesse molecole sono state studiate anche perché stimolano la germinazione di piante parassite, quali per esempio la striga o orobanche. Anche queste piante affascinanti. I loro semi di queste piante rimangono nel terreno e germinano in presenza di segnali provenienti da radici vicine. Dopo la germinazione, il parassita può collegarsi alla pianta ospite e sottrarle risorse. La stessa, quindi, emissione radicale di questi strigolattoni può quindi favorire una micorrizza, quindi simbiontica, quindi positiva per la pianta, ma anche rendere la radice rilevabile a un parassita. Nel suolo le molecole circolano, vengono degradate, vengono intercettate, trasformate in risposte cellulari secondo il repertorio biochimico dell'organismo che le riceve.

La radice a questo punto cambia architettura cellulare. Alcune cellule della corteccia radicale, ovvero il tessuto interno situato tra l'epidermide e il cilindro vascolare, quindi stiamo sempre parlando della radice, si preparano a ospitare la ramificazione fungina. Viene riorganizzato il citoscheletro. Il citoscheletro è la rete di filamenti proteici che dà forma alla cellula, guida il movimento delle vescicole e degli organelli e contribuisce a stabilire dove si formeranno nuove membrane. Durante la formazione dell'arbuscolo, la membrana della cellula vegetale si estende intorno alla struttura fungina. Il fungo cresce quindi dentro una cellula viva, separato dal citoplasma vegetale, quindi da quel liquido all'interno della cellula della pianta, separato appunto da questo da una membrana di origine vegetale che viene chiamata periarbuscolare. Questa disposizione crea una superficie di scambio molto ampia in uno spazio veramente microscopico. Le sottili ramificazioni dell'arbuscolo aumentano l'area di contatto tra il fungo e la cellula vegetale, mentre la membrana periarbuscolare mantiene separati i due compartimenti cellulari. Nello spazio tra la membrana vegetale e la parte del fungo si accumulano trasportatori, cioè proteine specializzate nel passaggio selettivo di sostanze. Alcuni trasportatori favoriscono l'ingresso nella cellula vegetale del fosfato, per esempio, che è una forma assimilabile dell'elemento fosforo. Questo elemento è indispensabile per la vita perché serve a comporre le molecole di DNA, di RNA, delle membrane cellulari e dell'ATP.

ATP, dicevamo. ATP sarebbe adenosina trifosfato. Questa è una molecola centrale nel metabolismo. Contiene tre gruppi fosfati legati in sequenza. Beh, la rottura controllata di uno di questi legami libera energia utilizzabile per molte reazioni cellulari. Una cellula vegetale che dispone di poco fosforo fatica a produrre membrane, a produrre acidi nucleici e ATP in quantità che siano adeguate alla crescita. Da qui deriva l'importanza dei funghi micorridici in molti suoli poveri di fosforo disponibile. Quando si dice un qualsiasi elemento disponibile, quindi fosforo disponibile, azoto disponibile, si intende che un elemento magari che è utile per, in questo caso per la pianta, non è detto che magari c'è nel suolo, ma è in una molecola che per la pianta non è assimilabile. Non stiamo a entrare nel dettaglio, però succede spesso. Andando avanti, quindi le ife raggiungono particelle minerali o zone microscopiche del terreno da cui la radice ricaverebbe poco e assorbono il fosforo e così lo trasferiscono verso gli arbuscoli. Il flusso opposto riguarda invece il carbonio organico. La pianta, grazie alla fotosintesi, produce zuccheri a partire da anidride carbonica e acqua, usando l'energia della luce del sole. Una parte di questi composti viene trasferita al fungo. Negli ultimi anni è emerso con maggiore chiarezza anche il ruolo dei lipidi, che comprendono grassi, oli e molte molecole che formano le membrane cellulari. Nei funghi micorrizici arbuscolari alcune capacità di sintesi lipidica sono un po' ridotte rispetto ad altri funghi, per questo il trasferimento di lipidi dalla pianta ha un'importanza particolare. La simbiosi arbuscolare comporta quindi un'integrazione metabolica precisa. Fosforo e altri nutrienti minerali scorrono prevalentemente dal fungo alla pianta, mentre il carbonio e i lipidi scorrono dalla pianta al fungo. La durata dell'associazione dipende dallo stato fisiologico dei due organismi e dalla composizione del suolo. In presenza di molto fosforo disponibile, molte piante producono meno strigolattoni e riducono la colonizzazione da parte dei funghi micorrizici sulle proprie radici. In condizioni invece di carenza, la via presimbiotica risulta più attiva, quindi viene fatta più simbiosi, insomma, con queste micorrize, e infatti la formazione degli arbuscoli diventa ovviamente una soluzione più favorevole. Gli arbuscoli hanno una vita limitata, però. Si sviluppano, funzionano per un periodo definito e vengono invece poi degradati, tra l'altro, dalla cellula vegetale stessa. Nuove strutture possono formarsi in altre cellule della radice, mantenendo il processo in uno stato dinamico. La micorrizza arbuscolare assomiglia quindi più a un flusso regolato che a una struttura permanente. Questo controllo riguarda anche l'immunità vegetale. Nelle piante, immunità significa capacità delle cellule di percepire molecole associate a microrganismi e di attivare risposte di difesa, quindi microrganismi dannosi si intende. Le piante sono prive di anticorpi, come invece abbiamo noi animali, e di cellule immunitarie circolanti. Ogni tessuto possiede meccanismi locali di sorveglianza e di risposta. L'ingresso di un fungo micorrizico richiede una regolazione fine di questi meccanismi. Alcune risposte vengono attenuate, altre restano attive, altre ancora cambiano intensità secondo il tipo di segnale percepito. La radice conserva così una difesa contro i patogeni mentre permette la formazione dell'arbuscolo. Su scala ecologica, questa chimica minuta produce conseguenze molto vaste. Le ife micorrizziche attraversano il suolo, collegano zone diverse del profilo radicale, influenzano l'assorbimento di fosforo e azoto, contribuiscono alla formazione di aggregati stabili e modificano la circolazione del carbonio. Beh, in molti ecosistemi terrestri la crescita delle piante dipende anche dalla densità e dall'attività, quindi, di queste reti fungine.
Nei campi coltivati, la gestione del suolo, la disponibilità di fosforo, le lavorazioni meccaniche e l'uso anche di pratiche agronomiche possono favorire oppure dall'altro impoverire questa componente invisibile della fertilità. Questo è un argomentone veramente, veramente grosso. Oggi lo stiamo solo spolverando, diciamo così, però penso si capisca la portata appunto dello studio appunto di queste reti fungine. Vabbè, direi in realtà non solo quelle simbiontiche, nel senso un po' tutte le reti fungine sotterranee. Allora, io direi che vi mando un altro pezzo, e questo era appunto un articolo di Enrico Bucci su Lussi sui mondi, che ci dà un po' il là per questa puntata.

Eh sì, ci dà un po' di carica questa musica, ci piace così. Continuiamo questa puntata, allora, appunto, più energiche di prima. Allora, quindi abbiamo capito un po' qual è la relazione fra piante, o meglio radici delle piante e funghi simbiotici, quindi chiamate micorrize, e penso si sia un po' intuito, no? La portata, appunto, come stavo dicendo, di questa relazione, di questa simbiosi. Quindi noi sappiamo quanto le piante sono fondamentali per la vita sulla Terra, cioè la vita esisteva anche prima delle piante, però diciamo era una vita molto diversa, ecco, mettiamola così. Sicuramente per la nostra vita le piante sono più che fondamentali e sappiamo co come cambiano il clima intorno a loro, quindi per prendere un micro esempio, nelle città più verde c'è, più freschi si sta, vabbè, giusto per dire delle ovvietà, però diciamo, se riusciamo a connettere tutti i puntini capiamo appunto che per avere tante piante belle, sane, che fanno tanta fotosintesi e ci fanno tanto bene, serve anche che ci siano tante relazioni simbiontiche con i funghi, con le micorrize nel suolo. Cosa abbiamo anche capito, però, beh, che i suoli serve quindi che siano sani per ospitare questi funghi, appunto. Su questo ci arriviamo, infatti. Ci atterriamo piano piano e lo facciamo leggendo un altro articolo invece da Focus, banalmente, di un po' di tempo fa. Ora non riesco a ritrovare la data, comunque, vabbè, comunque di quest'anno, molto degli ultimi mesi. E l'articolo parla del fatto che è stata fatta una nuova mappa, anzi, sta venendo fatta, scusate, una nuova mappa che dovrebbe rappresentare la rete di funghi del sottosuolo. E quindi chiaramente si tratta di stime, di studi su dati statistici, quindi tanti, tanti, tanti calcoli. Non è che si sono messi a misurare col metro, ovviamente, però diamo per buoni, insomma, che siano studi ben fatti. Io, tra l'altro, non avrei nemmeno le competenze per riuscire a distinguere se lo siano oppure no, ma diamo per buono questo. Siamo contente, anzi, molto contente che vengano fatti questi tipi di studi. Beh, che cosa ci dice quindi questo studio? Ci dice che è stata appunto calcolata la somma di tutti. Della lunghezza di tutti i filamenti dei funghi nel sottosuolo, e beh, è stato scoperto che è lunghissimo. Avete presente quando ci dicono: ma lo sai che il tuo intestino, se lo srotoli, è lungo, non mi ricordo quanto, lo dovrei cercare, oppure ma lo sai che il DNA di in ogni tua singola cellula, se lo srotolassi, sarebbe lunghissimo? Ecco, un po' questo concetto qua. Lo sapete quindi, a proposito, che le varie ife dei funghi, se messe una di fila all'altra, farebbero una distanza immensa? Bene, quanto immensa? Ebbene, sembrerebbe 1 miliardo di volte la distanza che c'è fra Terra e Sole. Io non comprendo questo dato, questo numero, non so voi se arrivate a comprendere quanto possa essere 1 miliardo per la distanza fra Terra e Sole, ma direi che è veramente tanto, ecco, in generale. Allora, quindi andando a spulciare questo articolo, come vi dicevo, di Focus. Allora, scusate, salto magari l'introduzione, che se no poi mi ripeto. Eccoci, allora, questo studio è stato condotto dalla Society for the Protection of Underground Networks, che vabbè, la sigla è SPUN, molto carina, SPUN. Quindi in passato aveva già pubblicato in realtà una mappa interattiva che riguardava la biodiversità globale delle micorrize. E lo studio invece di oggi è pubblicato su Science e accompagnato anche da una nuova mappa, che aiuta a capire già un primo impatto, scusate, già ha un primo impatto quanto i funghi che vivono in simbiosi con le piante siano diffusi in tutto il pianeta.
Vado avanti, i numeri sono effettivamente impressionanti. Il suolo della Terra contiene circa 110 quadrilioni di chilometri di micorrize. Quadrilioni sarebbe 10 alla quindicesima, non so se questo vi può aiutare, a me no, comunque bene. Quindi questa distanza è abbastanza da coprire la distanza tra il nostro pianeta e il Sole per ben 1 miliardo di volte, come già abbiamo detto. Tra tutti gli ecosistemi terrestri, le praterie, attenzione, le praterie sono quelle che ospitano più funghi in assoluto, quindi circa il 40% di tutte le micorrize globali, con aree come le pianure del Sud Sudan e le Everglades della Florida, che spiccano proprio per ricchezza e per varietà. Invece, al contrario, i terreni coltivati sono poveri di funghi, ma poverissimi, il 50% meno rispetto alle aree selvatiche, una condizione che rende il suolo meno resistente allo stress, meno capace di trattenere CO2, meno capace di ospitare le piante, come abbiamo visto. Io allora intanto, scusate la piccola interruzione, mi metto una musichella di sottofondo perché vi voglio deliziare con un po' di musica che però non mi ero preparata, quindi ora lo scopriamo insieme che cosa sarà. Vediamo, vediamo. L'immagine di copertina dell'album è promettente, è un limone, chissà, potrebbe andare benissimo o andare malissimo. Se era un fungo era più carino, se era un funghello bellino con i puntini rossi era più carino. Vabbè, quando il computer ce la fa la sentiremo. Quindi ecco qua torniamo appunto un po' all'argomento della salute dei suoli, no? Come si annunciava appunto. Ah, sì, si va così, eh? Ah, attenzione.

Ma sì, dai, dal Brasile a questo, no? Siamo in linea, no? Bene, allora, continuando quindi nella lettura di questo articolo, facendoci deliziare da questa cassa dritta, ci dice, beh, è proprio la capacità di custodire questo gas serra, quindi la CO2, che rende i funghi micorrizici così importanti per la lotta al riscaldamento globale. Ogni anno le reti fungine sequestrano nel suolo circa 4 miliardi di tonnellate di CO2, che sarebbe l'11% delle emissioni totali provocate dalle attività umane. Attenzione, sentite che potenza hanno questi funghi, eh?

Beh, parliamo di noi, parliamo di esseri umani. Beh, la biomassa totale delle micorrizie è stimata a 300 milioni di tonnellate di carbonio. Beh, questa è una quantità che è quattro volte la massa di noi esseri umani. Wow.

Cioè, ci pensate, 4 volte la nostra massa, cioè se a noi tutti esseri umani ci mettono su una bilancia, pesiamo un tot, tanto, comunque che sono tanti, siamo anche ciccioni, no, non tutti, però va bene. Comunque, quindi noi pesiamo tanto, tantissimo, ma i funghi del sottosuolo, le micorrizie, pesano 4 volte noi. Madò, loro sì che sono tanti. Comunque non volevo assolutamente fare body shaming, ma è veramente uscita male, cioè giuro. Era per dire che siamo tanti, tanti, tanti noi esseri umani.

0: this.
1: Fantastico, e aver scelto canzoni così a caso mi sta facendo cambiare tutta la scaletta in corso d'opera, perché ho scelto tutt'altro, ma a me piace l'improvvisazione, mi piace veramente tanto, per cui ora ve l'assorbite così. Bene, bene, ci piace, ci piace. E manca l'ultimo paragrafetto a leggere di questo articolo, ormai ci siamo, ormai si finisce. Ci dice, beh, che ci dice? Oltre a dimostrare l'importanza e la diffusione globale di questi funghi, lo studio mette anche in evidenza quali sono le aree del pianeta più fragili. Abbiamo detto le praterie, per esempio, i cui suoli ospitano quasi metà delle micorrize del mondo. Sono uno degli ecosistemi meno protetti della Terra, però, e questo, beh, chiaramente è un problema. Il fatto che alcune aree non siano mappate, invece, è perché sono prive di dati. Beh, questo ci ricorda anche quanto abbiamo ancora da scoprire sui funghi, ovviamente.

Eh sì, ma è presa così, questi funghi mi danno un sacco di energia e quindi è andata così con la musica quest'oggi, ma ci va bene, dai, dai, ci piace. Allora, ultima parte, quindi di questa puntata, come vedete, parecchio chill per oggi, molto bene, ci piace. Allora, abbiamo parlato, no, di questa mappa magica, tipo quella di Harry Potter, come si chiamava? Vabbè. Quella dove ti dicono dove vanno le persone, sarebbe bello. Un giorno magari ce l'avremo, chissà, anche per i funghi. Comunque, questa mappa, no? Dicevamo, è una figata, è una figata. Io vi metterò il link nella pagina del podcast per andare a vederla, perché chiaramente è consultabile, l'hanno fatta apposta da chiunque, e è una figata, cioè c'ha una scala di colore che va dal blu scuro, proprio scuro, fino al giallo chiaro, limone tipo, e dove blu scuro sono poche reti di funghi micorrizici e il giallo chiaro invece all'opposto sono tante. Se vi interessa avere un'idea della misura, proprio quando è tantissima si parla di all'incirca 5, un po' più di 5 metri. 6, anzi, scusate, ora sto faticando. Sì, da 6 o anche qualcosa oltre metri di, quindi di ife, fungine, per centimetro cubo. Cazzo, è tantissimo, mio Dio. Sto realizzando solo ora. 6 metri dentro un centimetro cubo, impressionante. Impressionante. Quindi questo è quando ce n'è tanti tanti. Quando ce n'è pochi, si parla di... si parla di meno di 3 metri al centimetro cubo. Questa è un po' l'unità di misura. Allora, come vi dicevo, appunto, vi metterò il link sulla pagina del podcast, appunto, che quindi lo ritrovate come sempre dal sito nostro, radiowombat.net. Ma intanto, già che ce l'ho davanti, ve la chiacchiero, ve la descrivo. È tutta fatta a pixel, ogni pixel sono 1 km². Non, come abbiamo già letto nell'articolo, non è che è mappato tutto il mondo, ci sono delle zone, delle aree rimaste grigie che quindi non hanno dati, diciamo. Però io quello che provo a trasmettervi ora qui a voce in radio è che la cosa impressionante è vedere quello che già l'articolo ci diceva, infatti, cioè che dove ci sono campi coltivati la presenza di funghi è bassissima, ma bassissima. Dove c'è le città, ancora meno, cioè lì siamo proprio nei buchi neri della mappa praticamente. Dove invece c'è montagne, boschi o come si vedeva anche zone pianeggianti, anche senza foreste, quindi praterie, cose del genere. Ma non coltivate, quindi non antropizzate o non particolarmente, beh, c'è molti più colori, c'è molti più, a quanto pare, reti fungine. Questa cosa è veramente impressionante e io ho qui davanti a me in questo istante, anche perché sta mappa è un attimino lenta a caricare, per cui non la posso muovere, quindi ho solo questa davanti a me, insomma, dicevo, la schermata con la pianura padana e le Alpi. È impressionante, c'è tutte le Alpi gialline, gialle, proprio belle, intense, vivide. Poi si vedono altri buchi neri che sono i laghi, grossi laghi, il Garda, il Maggiore, eccetera. Si vede proprio delle linee nere. E poi, piano piano, via via che ci si avvicina verso la pianura, la padana, diventa sempre più scuro, quindi sempre più povero. E poi ci sono, come dicevo, le aree proprio di Torino e di Milano, grosse aree però, decisamente più grosse di quanto è, diciamo, strettamente la città strettamente di Torino e strettamente di Milano, quindi delle aree intorno a queste due città molto più ampie che sono veramente anche quelle buchi neri totali. Per non sentirci invece fichi, vi dico che Firenze è uguale, identica. Chiaramente più in piccolo, ma vediamo pari pari l'Appennino meraviglioso e florido, poi si arriva alla piana di Firenze Prato Pistoia.

un buco totale, un buco proprio. Nulla, la tristezza, la morte, non c'è un cazzo. Pochissima vita in questi suoli, veramente, veramente pochissima. È interessante, interessante appunto perché è anche interattiva, poi tra l'altro dà anche informazioni in più se volete. Devo dire la verità, non chiarissime, nel senso c'è una parte in cui spiega, in cui dovrebbe spiegare la metodologia con cui è stato fatto questo studio, è un po' in accademichese, sinceramente. Vabbè, comunque apprezziamo l'impegno, dai. Quindi è molto molto affascinante questa mappa e ci fa appunto un po' riconnettere per l'appunto i puntini, come si diceva, riguardo a salute dei suoli, presenza di piante, presenza di ecosistemi, presenza di benefici ecosistemici per noi umani e quindi, ritornando alla partenza, importanza della salute dei suoli. E quindi di conseguenza l'importanza della lotta contro il consumo di suolo, chiaramente. Che dire, questo era un po' il quanto per oggi, puntata un po' più corta stavolta, e direi di concludere con ancora un po' di musichetta.

Ed eccoci arrivate quindi alla fine di questa puntata. In chiusura vi ricordo quindi di controllare il nostro sito radiowombat.net per rimanere aggiornate, connesse riguardo alle mobilitazioni di queste settimane. Quindi sì, trovate tutte le info dal sito. Io vi saluto con un'ultima puntata. Sì, buona Ugo, con un'ultima musica, scusate. E ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre, o quasi, scusate, lunedì scorso non sono andata. Capita. Comunque, direi sì, dai, ci sentiamo lunedì prossimo, ci proviamo, dai, dai, dai. Sempre con nervature. Bene, rimanete connesse e buona serata a tutte e tutti.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Radio Wombat.
4: Da sempre.
3: E obiettivamente.
5: La migliore.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.
3: Play 5. George Washington.

discuss this, and I said no.

son bail. Let this man pay son bail.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il Britto di Chicago, Sugar Bay. Deputato del distretto di Sensi. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bang. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto, dici.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bean, so sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato sette banche ho sfaligiato, nello spazio limitato d'un attimo.

Sono il dritto di Chicago, Sugar Bay, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracano. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bank. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: 58, 90, 77, 3, 9, 90, 45, 2, 65, 59, 39, 67, 12, 80, 78, 38, 25, 34, 24. Basta con la tombola. Basta con la tombola. Sospensione di ricreativo. Principi a avviare il culturale. Seduti per Dio. Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fija che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, ciao. Non è che... Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Il primo che risento di leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Coscioni, per piacere, va a pigliare la bera alle signorine.
2: Volete, va bene, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo.

vita di ogni forma perfetta.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: largo e stanco, nasce nella gola, nasce nella gola,
1: finisce nella gola,
0: lungo e stanco, nasce nella gola, arriva alle orecchie,
1: sfruttato,
0: lungo e stanco, nasce nella gola, un eco arriva ad orecchie.

myself to pick up things I call my own.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.
4: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
5: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
6: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
5: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
4: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America!

0: ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ah, io poi tu il frugoletto scherzoso laggiù.
1: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
0: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni, eh?
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Di al frugoletto che con me se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
1: Signora...
0: Come vede, non c'è più niente da fare perché siamo al completo. Mia sorella Lucia e mister Lacchi.
1: Piacere. Mi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
0: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavaliere. Quella casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualche altra quisquiglia la direte al mio rappresentante. Non sta, idomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
2: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono
0: io. Che roba.
2: Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
0: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Dove va a lavar grugne voi che fate schifo? And now, the news.